0: Allora, anche perché noi mandiamo delle persone a controllare, oltretutto.
1: Cioè, noi lo salutiamo, ci ha detto non mi chiamate perché sto guidando per andare al lavoro, però non ci ha detto di non. Possiamo dire il suo nome, no?
0: Sì, sì, così ha detto.
1: Io fare. È la si chiama di, Paolo.
0: Non facciamo quella di Matteo che ruba l'incasso in pasticceria.
1: No, va bene. A proposito, c'è anche qualcuno che lo saluta. Sentiamo un attimo, scusa.
2: Salve ragazzi, ciao Marco dalla pasticceria dove lavoro insieme a Pasticcio, che saluto e abbraccio. In bocca al lupo per la diretta. Ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro.
0: Ciao Marco. Comunque veramente oggi per Matteo è come essere a C'è Posta per Te. Sì. Cioè adesso, anzi più a caramba che sorpresa. Sì, capito? Sì, cioè sì. Proprio tutto diventato realtà.
1: Va ora bene, siamo lunghi,
0: serie,
1: andiamo.
0: Scusa,
1: dai,
0: ci facciamo serie perché la storia di Paolo è una storia molto molto molto toccante e complicata. Base, grazie. Ciao a tutti i guerrieri, sono Paolo, sto con mia moglie da 17 anni, di cui 11 di matrimonio. Ieri pomeriggio, dopo un po' di timore in lacrime, mi ha confessato che da circa 2 mesi mi sta tradendo con un altro, semplicemente per attrazione fisica, non vedendo più in me l'attrazione di una volta. Ma ciò, da alcuni messaggi che ho potuto leggere col suo consenso, la cosa era andata ben oltre. Cosa che, tra l'altro, era coperta da mia cognata che teneva il gioco. Quindi aggiungi cose. Lavoriamo entrambi con un figlio di 9 anni con un lieve disturbo autistico che tra l'altro domenica fa la comunione e che ama la follia. Il mio lavoro mi permette di stare rispetto a lei più tempo con nostro figlio in tutte le sue attività e per questo quando lei è libera da lavoro se ne va in palestra. 3 anni fa già aveva dato segni di cedimento nei miei confronti che io per salvare la famiglia e tutto ho considerato la classica crisi del 7° anno e ciò sembrava essere rientrato e che ci poteva stare. Lei lavora in un ufficio come impiegata e proprio le dissi di svagarsi un po' con lo sport anni fa, ma ciò ad oggi si è rivelata quello che ho scoperto e che stavo sospettando da un po' e che lei appunto in lacrime mi ha confessato. Ora sto aspettando questi 3 giorni che mancano alla comunione di mio figlio, vedendo lei che fatica a riprendersi da questa cotta confessata, ma allo stesso tempo dopo la prima crisi e quanto scoperto sto seriamente pensando al divorzio che eviterei solo per l'amore di mio figlio. Che cosa mi consigliate di fare post confessione? Le do una terza e ultimissima opportunità oppure procedo? Grazie, appunto, come dicevi te, dicevo mi chiamate perché sto guidando, quindi buon lavoro.
1: Grazie Paolo, non è facile aprirsi così e poi raccontare una cosa così intricata. Non ho capito però nel dettaglio se il tradimento è avvenuto o se è soltanto uno scambio di messaggi, perché lui dice ha confessato, però non ho capito se effettivamente si è
0: da
1: vista.
0: Da 2 mesi mi sta tradendo con un altro per attrazione fisica e dice da quello che ho potuto leggere col suo consenso
1: la cosa era andata ben oltre.
0: A parte queste cose di leggere i messaggi, non so con che coraggio tu possa farlo. Io morirei dentro. Ho scoperto questa cosa, già mi fa male, ma non vorrei sapere altro, non che vada a vedere. Poi ognuno c'ha propri modi.
1: Io dico, con tutto quello che si sente oggi, già il fatto che lui abbia affrontato questa cosa con molta maturità, molta consapevolezza, le abbia chiesto anche di leggere i messaggi, lei gli ha detto di sì, li ha letti, ha preso consapevolezza e sta ragionando su cosa fare in maniera lucida. Io lo so che dovrebbe essere la normalità e non bisognerebbe stupirsi di una persona che si comporta da cittadino normale, però ti posso dire che già questo fa capire, questo amico, questo guerriero, quanto effettivamente ci stia soffrendo, perché deve essere veramente infliggersi un'autosofferenza andando a leggere i messaggi, poi cercare di mantenere la calma,
0: quanto è innamorato di questa donna, perché il suo primo pensiero non è basta chiudo, ma vorrei divorziare, ma mi chiedo se dare una terza possibilità, perché poi ci ha detto che è successo già una cosa 3 anni fa, ma non ci ha spiegato se è stato un vero tradimento, se c'è stata un'attrazione, sono finiti a letto, cioè, però è qualcosa che aveva già minato la loro relazione e che lui comunque aveva deciso di soprassedere.
1: Quindi adesso tocca a voi, cosa dovrebbe fare secondo voi Paolo? Quindi dare un'ultima possibilità, la terza sarebbe a sua moglie, oppure andare avanti con le pratiche per il divorzio? Qual è il vostro punto di vista, il consiglio che vi sentite di dare? Con il cuore in mano fatelo con un messaggio vocale.
0: Sì, da mandare adesso 38822 38822. Cade a fagiolo, come si suol dire, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, che si intitola Sorry, scusa, lo siete.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: anni 80, 1981, per Bad Davis Eyes su RDS, le 2.43. Questa è la notte dei guerrieri e stiamo parlando della storia di Paolo, una storia che ci ha molto toccato e che, devo dire, nella grandissima percentuale, sono quasi totalità, la risposta, il commento che date, il giudizio che date è quasi tutto a senso unico, fondamentalmente. Devo dire che pensarla diversamente è molto complicato.
1: Sì, vorrei un po' di donne anche, un po' di guerriere, sì, che ci possano dare il loro punto di vista, perché poi la parte lesa in questo caso è lui, no? E parliamo di Paolo, ovviamente, il guerriero che si è aperto e che ci ha raccontato la sua storia. Però è magari anche immedesimarsi poi nei ruoli. Non dico giustificare, attenzione, però immedesimarsi, certo, nei ruoli non è mai sbagliato quando magari si deve dare un consiglio. Siccome poi noi non conosciamo le dinamiche della loro storia, del loro matrimonio, della loro vita insieme, io non dico che lei abbia appunto delle giustificazioni, perché sbagli una, sbagli due, sbagli tre, forse c'è un problema. Però già soltanto il fatto della confessione, secondo me, è da apprezzare. Non è scontato, no? Confessare e concedere anche alla persona, che in questo caso è Paolo, e della parte lesa, di approfondire quello che c'è stato, lo trovo dignitoso da un certo punto di vista. Poi ripeto, è sbagliato.
0: Su questa cosa io te la pensiamo proprio diametralmente.
1: Cioè, secondo me, secondo te non rappresenta un po' di dignità il fatto che lei abbia confessato e poi gli abbia anche permesso di...
0: Non so, a me sembra sempre un fatto di scaricare un po' le responsabilità.
1: Ma perché? Cioè, secondo me è difficile, questo, guarda, confessare una cosa.
0: C'ho questo peso e quindi te la butto lì, gestisci.
1: Eh no, è il contrario.
0: Non lo so, non lo so. Non è una cosa che
1: secondo
0: mi convince in pieno.
1: Ma
0: no, lo so dal tuo punto di vista.
1: Cioè, capito, è un peso che tu più ti tieni dentro e cerchi di digerire, e meglio è, in modo che non debba per forza dirlo. Cioè, dirlo lo trovo uno sforzo che uno fa. No,
0: sì,
1: boh, non lo so.
0: Lui l'ha un po' beccata. Quello anche il fatto, da quello, sì, che ha detto, cioè ha confessato in lacrime perché lui l'ha un po' beccata. Cioè, non è che, da quello che ho capito, sono seduti dicendo: senti, parliamo, c'ho questo problema e capiamo il perché. Anche perché, se è la seconda volta che capita, è evidente che c'è una problematica. Evidentemente, cioè, avrei cercato, so che dico una banalità, però è la verità, di chiarire qual è la situazione, che evidentemente a lei manca qualcosa, manca nella sua persona, manca con
1: ovvio.
0: Lui, manca nella relazione. Capiamolo, se
1: sì, sì,
0: la
1: sì, no, ma è chiaro
0: volta.
1: Che lei avrebbe dovuto prevenire prima, no? Cioè, cercare di evitare,
0: sì,
1: oppure, di
0: guarda,
1: arrivare a questo.
0: Sento però, questa attrazione per questa persona prima che ci finisco a lei, prima, cioè, quando questa cosa è ancora una fiammella, cerchiamo di capire perché.
1: Però tu sei anche quello che spesse volte dice: vabbè, però adesso non facciamo i bacchettoni, può capitare di sbagliare, la certezza di non tradire mai non ce l'ha nessuno. Quindi, se vale una volta, deve valere sempre.
0: Certo, però se è la seconda volta e capita dopo così poco tempo, caspita, è difficile superarla, capito? Un errore. Guarda che c'è...
1: Tra poco siamo un po' lunghi, tra poco abbiamo anche il consiglio di pasticcio.
0: Abbiamo l'esperto, lo so, state, no, qua, sei
1: state
0: esperto.
1: Qua, state qua.
2: Lo scherzo a tutti i pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro.

0: Euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Di Paolo che scopre per la seconda volta di essere stato tradito dalla moglie, cosa fare, il vostro punto di vista, i vostri consigli e magari esperienze. 388 22 388.

0: la poesia di Achille Lauro in Concetti Giovani.
1: Che bello, RDS, che bella.
0: 5 minuti alle 3 del mattino. Stiamo dando o cercando di dare una mano al nostro Paolo. Devo dire che la quasi totalità di messaggi è tutta da una parte, cioè quella di chiudere questa relazione che ti fa solo che male. Vorrei già aprire lo spin-off, cioè lo spin-off.
1: Aspetta, sentiamo gli audio prima.
0: Vabbè, poi vi
1: sentiamo
0: poi i vocali.
2: Io non sarei riuscito a fare una cosa del genere. Però una va bene, due sono tante, tre secondo me sono troppe. Però la decisione tua, io non sarei riuscito.
3: Paolo, secondo me dovresti dedicare tempo a te. Questa volta è ammirevole e lodevole tutto quello che stai facendo, però il giocattolo si è rotto. E c'è un proverbio cinese che quando si rompe un vaso cinese, i cinesi lo aggiustano e ci mettono dell'oro dentro per rafforzare quello che è il danno, diciamo così, dargli un valore. Il problema è che noi non siamo cinesi, quello è il problema. Dedicati tempo a te stesso.
1: Grazie. C'è Luna.
0: Fatto molto ridere, sì. Devo dire.
1: C'è Luna che dice: a volte bisogna anche fare un esame di coscienza e vedere cosa non è andato. Questo non giustifica tua moglie, ma ultimamente sto assistendo allo sfascio di tantissime famiglie e non so se vale la pena. I figli sono quelli che ci rimettono sempre. Stiamo crescendo una generazione senza il senso della famiglia, cerca di farne una forza da quello che è di trarne, credo volesse dire, una forza da quello che è successo, anche se non sarà facile.
0: Sì, un altro dice:

0: Com'è possibile dormire nello stesso letto della persona che ti ha promesso di stare insieme nel bene e nel male e invece ti tradisce, mentre tu invece cerchi più tempo possibile per stare con tuo figlio? Giustamente dice abila farsi lasciarla, la cotta passa e poi torna dove stavano bene per anni. Ovviamente dovrai far aspettare e capire se vorrai aspettare questa persona se torna, ma secondo me lui qua deve prendere una decisione, cioè o si decide insieme di andare da un terapeuta di coppia, quello che è, dire c'è un problema, voglio e vogliamo superarlo, superiamolo, oppure deve chiudere, secondo me non c'è,
1: deve esserci una volontà in quel caso, se
0: ancora
1: no è
0: una
1: inutile.
0: Volta chiudo gli occhi, no, perché sennò questa cosa si ripropone.
1: Cosa ci dici Matte, dai?
2: Condivido quello che ha detto Filippo adesso e volevo semplicemente dare un altro punto di vista, perché mi pare di aver capito che la coppia ha un bambino autistico.
1: Sì,
2: quindi potrebbe, come tra virgolette attenuante, passatemi il termine, la necessità di lei di avere una via di fuga in qualche modo per poter tirare a campare,
0: sviare diciamo da una situazione magari,
2: ma non
0: complicata.
2: È comunque giustificabile, comunque nei panni di Paolo io non credo che avrei la forza di continuare a guardarla allo stesso modo e andare avanti.
0: Certo, cioè ci sta che tu puoi avere bisogno di un momento di leggerezza, libertà, di qualsiasi esso sia. C'è chi va a giocare a padel, chi va al calcetto, chi va a fare pittura, chi gioca ai videogiochi. Però se senti che manca quella cosa lì ed è la seconda volta dopo 3 anni, cioè
1: no, ma l'evasione da magari un periodo di stress o una vita un po' così proprio a causa di alcune problematiche non può arrivare a questo, no? Ora quando si parla di terapia di coppia bisogna farlo se dentro senti che lo vuoi fare, cioè non io non voglio recuperare il rapporto però andiamo dal terapista, vediamo che succede, così vai a perdere tempo tu, soldi ed è inutile, devi proprio sentire dentro che hai voglia di perdonare e allora ti fai aiutare per arrivare al punto, per arrivare a Dama, se no è una spesa, una perdita di tempo, a questo punto procedi col divorzio, cioè,
0: guarda,
1: capito?
0: È incredibile come quello che ha detto Matteo si collega a un messaggio che è appena arrivato, che dice parlo da papà di un bambino autistico e vi dico che la coppia se non è più che unita si sfascia, secondo me lei ha cercato solo una via di fuga per la pesantezza che, credetemi, la pesantezza di poter gestire una situazione complicata, un ragazzo con queste problematiche, anche se lui ha detto insomma che è molto leggero, era questa tipologia di autismo che ha il figlio di Paolo, magari lui si sente in colpa, dice che è lui che non lui, però alla fine secondo me lei cerca la via di fuga da questa situazione e ripetiamo, ok, non possiamo capirlo perché non lo stiamo vivendo, facciamo fatica a comprenderlo, però c'è sempre un modo si può esprimere, guarda, io sento questa cosa qua, capiamola insieme.
1: Allora facciamo così, tra poco c'è anche un piccolo spin-off, lo diciamo magari tra qualche istante, perché i messaggi che sono arrivati ci portano quasi, no, a farlo, quindi intanto se volete continuare a dire la vostra fatelo al 38822 38

0: sono Lady Gaga, ecco, e anch'io ascolto RDS.
1: Grazie, grazie signora Germanotta. Qui con Deutsch c'era proprio Lady Gaga con Runaway dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Tra poco parliamo ancora dell'argomento, prima però la redazione.
2: Energia vegetale quando l'alimentazione green nutre anche i muscoli. L'idea che la dieta vegetariana sia incompatibile con l'attività sportiva non è supportata dalla scienza. Con la giusta combinazione di proteine vegetali si può compensare la minore presenza di leucina e favorire la crescita muscolare. La dottoressa Valeria Galfano, medico chirurgo specialista in scienza dell'alimentazione.
3: La ricerca scientifica mostra chiaramente che una dieta vegetariana, ovviamente se ben pianificata, è in grado di fornire al corpo tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno, proteine, carboidrati, grassi. I modelli alimentari vegetariani hanno anche il vantaggio di fornire più fibre, più vitamine, più minerali, più antiossidanti e meno grassi saturi. In pratica questo si traduce in una maggiore protezione cardiovascolare, meno infiammazione e in ambito sportivo anche un recupero muscolare più rapido.
2: Questa è RDS.
1: Go, le 3-4 minuti, questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, grazie a Guido De Santis. Siamo noi, i guerrieri della notte, Filippo Ferraro.
4: Alessandro Corsi, il nostro Pino e Pasticcio, che oggi ci è venuto a trovare qua in studio con noi. E stiamo cercando di dare una mano a Paolo, che sta vivendo una situazione di tradimento molto molto pesante. Visto che la maggior parte di voi, quasi tutti, hanno detto di lasciarla, c'è qualcuno che invece pensa o ha vissuto una situazione in cui ha perdonato o consiglia di perdonare e magari di trovare una soluzione insieme?
1: Dai, raccontatecelo con un audio, magari le vostre storie, quello che avete vissuto e che può collegarsi in qualche modo alla storia di Paolo, al 388-22-388-22.
4: Ora c'è Natalie Imbruglia e questa torna.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

Nico Santos, questa è la notte dei guerrieri qui su RDS. Veloce recap: SOS Guerrieri, Paolo ci racconta di aver scoperto e si è fatto poi confessare dalla moglie, 11 anni che stanno insieme, il fatto che lei l'ha nuovamente tradito. Avevano già avuto un problema 3 anni fa, non ci ha specificato cosa sia successo, se era stata solo una simpatia, insomma non l'ha specificato, però ha raccontato che da 2 mesi la moglie frequenta un altro uomo e lei in lacrime ha detto che è solo una cosa puramente fisica. L'abbiamo detto, la 90 sono il 100% degli uomini che ci hanno commentato

0: ovviamente non è d'accordo sul proseguo di questa storia, perché poi Paolo ovviamente era combattuto se chiuderla, quindi il divorzio, oppure provarcela un'altra volta. Devo dire che ci sono stati alcuni messaggi di donne, alcuni che ovviamente hanno denunciato la cosa, altri che invece cercano di vedere un altro punto di vista.
1: Sì, no, per esempio c'è Daniela da Milano che dice: una coppia aperta, perché no, a tre può essere un nuovo modo per ritrovare lo slancio. A volte si tradisce non sempre per mancanza d'amore, possono essere molteplici i motivi. Mentre qualcun altro fa un po' più riferimento a quello che diceva anche Matteo prima, e che ci ha scritto anche il papà del bambino autistico, il Guerriero, poco fa, che ci ha mandato il vocale, e dice: il peso di questa mamma sarà grandissimo anche se non si tratta di un autismo grave. A me ha mandato in crisi la dislessia di mio figlio, figuratevi, purtroppo noi mamme abbiamo tanto sulle spalle. Ripetiamo, non stiamo giustificando il gesto, il fatto di tradire, tra l'altro plurime volte, più volte suo marito, ma dietro un qualcosa che si fa di non corretto ci sono sempre delle motivazioni. Cioè difficilmente trovi quello o quella che dice: ah, io che bello, mi diverto a tradire, a perculare mio marito o mia moglie. C'è sempre qualcosa, poi il gesto è sempre sbagliato, per carità, certo, però c'è sempre qualcosa che può motivare, può spingere a volte una persona a commettere degli errori, come appunto tradire, no?
0: Sì, che poi tanti hanno detto: ma come fa una persona a tradire quando ha davanti a Dio fatto la promessa di...
1: Vabbè, ragazzi,
0: però attenzione, voglio vederla dall'altro punto di vista. Quando ti sposi, la promessa che fai è di stare accanto a una persona in salute, in malattia, eccetera eccetera, ed è comunque una cosa che Paolo sta cercando di fare con i suoi
1: bravissimo
0: mezzi. Quindi lui vuole capire: c'è qualcosa che possiamo salvare comunque la persona che ho al mio fianco da più di 10 anni, oppure devo chiuderla? Per quello dico, anche che lei dovrebbe fare il passo di dire: qual è il problema? Lo vogliamo capire insieme? Oppure, guarda, il problema è che io voglio un altro tipo di vita.
1: È già lodevole l'impegno a
0: provare a capire.
1: A cambiare, a provare a sistemare. Cioè, per la serie, siamo in questa situazione, siamo vicini alla fine, però io ho voglia di capire se c'è ancora margine. E questo è l'impegno anche del matrimonio, no? In un certo senso,
0: certo,
1: anche di fronte a momenti di down c'è comunque la voglia di provare a sistemarle. Poi questo non significa riuscirci, però ripeto, deve essere una cosa che parte veramente da dentro e che c'è voglia di farlo, perché altrimenti lascia
0: da entrambe le parti.
1: Paolo, speriamo di averti dato una mano. Nel caso, come sempre diciamo,
0: facciamo il nodo al fazzoletto.
1: Bravo. E poi cioè qua sotto sono pieno di nodi.
0: Nodi. Sì.
1: Se ne fosse sciolto uno.
0: Lasciali. Quindi nel caso noi siamo qua e ti vogliamo tanto bene.
1: Ciao Elisa. Non ci siamo.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
1: Cabana, cabana.
5: Rimane cabana, dentro i tuoi occhi cabana, mentre ti spogli cabana.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Nesmith, Niall Horan, questa Drive Safe su RDS. Devo dire che è stato un argomento che ci ha molto toccato, intanto per le parole di Paolo che ha mandato un messaggio scritto, ma già insomma dalle parole che noi poi abbiamo anche un po' sistemato, edulcorato, anche poi metterlo in onda, che quando uno scrive non riesce ad essere proprio preciso, però ci ha toccato in maniera importante. Devo dire che c'è anche un'analisi che mi ha colpito, che Alessio di Roma dice, ma fatemi capire, se tradisci un uomo è un maiale, se tradisci una donna dobbiamo trovare la giustificazione.
1: Ma guarda, no, che veramente è sempre le parti. Non solo, ma poi veramente è sempre il contrario. Quando tradisce un uomo spesso si tende a dire vabbè, ma aveva i suoi bisogni, quando succede che lo fa una donna ma è una poco di buono. Quindi vale per entrambi i casi, queste considerazioni che fanno parte di un'epoca che non ci appartiene, perché siamo nel 2026, questa roba medievale, direi di poter sorvolare.
0: Sì, poi noi se ci conosci, se ci ascolti, cerchiamo sempre di mediare, di far vedere l'altra faccia della medaglia, di vedere più punti di vista, perché alla fine il famoso detto, finché non cammini nelle scarpe di qualcuno, bravo, non puoi parlare, bravo, per lui, cerchiamo sempre di metterlo in atto. Poi quello che diamo tutti sono consigli, e poi Paolo conosce la moglie, conosce il loro percorso, conosce la situazione, conosce le problematiche, conosce e farà le sue valutazioni. Noi conosciamo un millesimo, un milionesimo della loro storia.
1: Come sempre grazie, perché siete stati tantissimi anche stavolta, e tra poco torna una nuova sequenza mixata.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
9: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: E prima di salutarlo ci annuncia la sequenza il nostro pasticcio, vai!
1: Vuoi finire bene la nottata? E beh che ti sta sequenza mixata.
0: Ma è troppo bravo!
3: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre!
2: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: Tables, quella di Adele qui su RDS nella notte dei guerrieri. Che bello questo programma, intanto ringraziamo e salutiamo Pasticcio che è andato via, lo abbracciamo, sarà già in macchina per tornare a casa. Quanto è bello questo programma, perché? Per due motivi. Uno, perché con SOS Guerrieri siamo, mi dà sempre la sensazione di essere una gran bella famiglia,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E poi posso dire che bello perché è un programma dove non si parla di sport, non si parla di calcio, ma non sai si che... parla di ah,
1: no,
0: che bello
1: così.
0: Che bello, viva i guerrieri della notte di RDS.
1: Non è che non si parla di sport, non si parla di calcio, perché anche io non ho niente da dire onestamente, che...
0: cioè Sinner ha vinto gli internazionali,
1: sì,
0: tra poco ne parliamo, ma poi non mi sembra che in questo fine settimana sia successo dell'altro.
1: Ma non, era fermala, non c'era la pausa nazionale,
0: forse è già iniziato il mondiale,
1: no, non ancora, non ancora.
0: Comunque
1: cosa abbiamo a dire?
0: Niente.
1: Corsa c'è?
0: No, niente.
1: Ma cos'è, una roba?
0: Derby? Cos'è? Il
1: derby,
0: succo di frutta?
1: Il succo di frutta. Il locale a Milano?
0: Il derby,
1: comici, sì, sì.
0: Va bene, tra poco, dai, state con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È la notte dei guerrieri e tra poco parliamo anche di sport, soprattutto tennis, motociclismo, basta.

0: bella che è questa canzone, la nuova di Gaia è Bossa Nostra su RDS. Parliamo di giardinaggio, cosa
1: facciamo? Sì, sì, sì,
0: va bene.
1: Di bricolage.
0: Bene, bene.
2: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Da dove cominciamo? Beh, cominciamo da Yannick, dai. Partiamo sì, da sì, lì, perché da, io scusami, da Yannick e Bolelli Vavassori, perché ovviamente vero, sono stati un po' oscurati dalla grande impresa di Yannick Sinner, che peraltro riporta il trofeo in mano a un italiano 50 anni esatti dopo Panatta, che peraltro sarà presente anche a Roland Garros. Quindi ci siamo incontrati qua, perché non ci rincontriamo pure là, mi verrebbe da dire, perché sono 50 anni appunto dal suo storico double internazionale di Roma e poi appunto Parigi, e chissà che magari Yannick possa emulare insomma quello che è stato l'altro grande, oltre a Pietrangeli ovviamente, del tennis italiano, che non abbiamo più aggettivi per questo ragazzo,
1: ah,
0: perché
1: veramente formidabile,
0: è clamoroso, clamoroso, clamoroso,
1: formidabile, formidabile, e poco da dire perché ha dominato il torneo. E qualcuno ha scritto, ho letto una cosa, quando non c'è Sinner non vince sempre Alcaraz, quando non c'è Alcaraz vince sempre Sinner,
0: sì,
1: ed è veramente una realtà. Eravamo molto preoccupati dopo che era rientrato dalla squalifica, perché sembrava non riuscire a riprendere il ritmo che aveva lasciato, e invece forse complice anche il fatto che non ha proprio degli avversari che gli tengono in testa, perché Alcaraz non ha partecipato alle ultime uscite
0: e non ci sarà neanche Roland Garros,
1: e non ci sarà Roland Garros, però voglio dire è veramente straordinario, ecco, guardare Sinner soprattutto
0: detto,
1: dopo che la tua squadra del cuore perde il derby 2-0.
0: Ma questo ne parliamo dopo se ci va. E ci ha regalato una gioia, e sì, va detto che è andato un po' in difficoltà con Medvedev,
1: sì,
0: venerdì, poi non abbiamo finito di dirlo perché la partita è finita sabato in realtà, per il fatto del maltempo e della pioggia, ha perso il set, è andato in difficoltà, c'è questo famoso video di lui che respira molto forte per riprendere le energie, però veramente ha dominato, come dicevi, il torneo. La finale è stata una finale alla fine divertente, però non hai mai neanche il pensiero di dire forse non vince. Cioè, può avere un momento di difficoltà, può essere breccato, però è veramente un martello pneumatico. Oltre che ora sta mostrando anche il suo lato umano, il siparietto con Mattarella, con Panatta, è stato molto divertente, e devo dire che è stata davvero una cornice clamorosa quella di Roma. E prima, appunto, come abbiamo detto, Bolelli e Vavassori riportano il trofeo a casa anche per quanto riguarda il doppio maschile. L'anno scorso ha vinto Jasmine Paolini il doppio femminile, quest'anno doppio maschile, e appunto Yannick. È veramente un periodo d'oro per il tennis italiano,
1: sì, poco sì, da sì, dire. Nel calcio invece, dai, parliamo di questa penultima giornata di Serie A, dove abbiamo visto riaccendersi la corsa Champions, soprattutto per una delle tre squadre che inseguivano, delle due che erano Como e Roma.
0: Dai.
1: Beh no, mancano ancora, sono
0: sì,
1: tutte lì, mancano ancora una giornata, però la Roma si è presa di diritto il quarto posto, battendo la Lazio nel derby. Non ce la faccio. E la concomitante sconfitta della Juventus contro la Fiorentina ha fatto il resto, perché ora la Juve è addirittura sesta, perché il Como ha vinto, il Milan ha vinto, la Roma ha vinto, e quindi la Juve rischia di andare a fare l'Europa League da sesta. Considerate, guarda, che avendo vinto l'Inter la Coppa Italia, quinto e sesto vanno in Europa League, l'Atalanta che è settima anche se ha perso col Bologna e quindi potrebbe essere raggiunta, ma comunque l'Atalanta in questo momento farebbe la Conference.
0: Ecco, la Lazio finisse così e la Lazio avesse vinto la Coppa, la Juventus sarebbe in Conference.
1: Eh sì,
0: in questo momento. Quello velocemente da dire, uno dei peggiori suicidi sportivi della Juventus, secondo me, della sua storia. Una delle peggiori sconfitte, perché poi perde una finale, ma questa è veramente un'umiliazione, perché tu devi vincere due partite in casa contro una squadra retrocessa, il Verona, e una squadra che non ha più niente da chiedere del campionato, che è quintultima, che è tua nemica storica, quello che vuoi. Devi fare 6 punti, puoi farne anche 4, ne fai 1, è giusto che non vai nell'Europa dei grandi. La Roma,
1: sì,
0: che fino a un mese fa sembrava persa, invece le partite che doveva vincere le ha vinte, perché il derby, è vero che la Lazio è demoralizzata, tutto quello che vuoi, ma è sempre una partita complicata. E la Roma l'ha portata a casa, non dico agevolmente, però...
1: No, non c'è stato un predominio, però è chiaro che
0: però,
1: i derby escono sempre un po' fuori dalle logiche della forza delle squadre, e devo dire che avendo sofferto un pochino forse nel primo tempo, poi l'ha portata nel secondo, ha legittimato il risultato portandosi a casa una vittoria tonda con una doppietta di un giocatore che è un po' una condanna per la Lazio ai derby, non è la prima volta che segna, addirittura 2 gol, ma poi Mancini è uno che i gol ce li ha, cioè uno che segna spesso nelle stagioni giallorosse. Va bene, questa sofferenza è finita, possiamo andare avanti?
0: Direi di sì. Allora, magari facciamo un po' il punto. Ah, per quanto riguarda la Champions, giusto in ultime due cose, dicevi che la situazione non è chiusa, però la Roma va a Verona. È vero il fatal Verona, tutto quello che vuoi, però è... La Juventus al derby, quindi non ha una partita facile. Il Como gioca con la Cremonese, anche qua partita complicata perché è ancora aperta la discussione salvezza
1: con il Lecce.
0: Il Lecce col gol al 90esimo, insomma, si è ripigliata una posizione di, insomma, abbastanza tranquillità. Il Milan è in casa col Cagliari, che è già salvo matematicamente. Devono proprio fare un suicidio sportivo Milan e Roma, onestamente. Napoli, dai, che si è qualificato vincendo, è quasi impossibile per le altre due.
1: Vedremo cosa succederà. Intanto c'è Benson Boone. RTL

0: di te.
1: Ciao fino a Emile, loro farfalle nello stomaco. Tra poco torna la battle delle 4. Prima però, come al solito a quest'ora, scopriamo quale sarà la situazione meteorologica sopra i nostri testoloni con gli amici di Trebimeteo. Eccoli.
2: Nella giornata di martedì, correnti instabili e atlantiche apporteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Determineranno dei fenomeni sparsi sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma comunque anche con delle pause asciutte ed assolate. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole solo con qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime saranno in graduale rialzo, fino a toccare localmente anche i 24-25 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Munge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Munge, la famiglia italiana del pet food.
4: Grazie, questa è la notte dei guerrieri, le 4 e 2 minuti, amici, siamo noi che vi portiamo fino alle 5 del mattino. Lui è Filippo Ferraro.
1: Questo se non cambiate radio, se cambiate radio non ci siamo noi e non avete questo sprint che vi diamo noi, almeno ci proviamo. Lui si chiama Alessandro Corsi, c'è il nostro Pino in regia. Come detto, tra poco si sfidano due categorie lontane ma vicine: chi va a dormire molto tardi, quelli per cui è ancora lunedì notte, quelli per cui invece è già un buongiorno. Da che parte state? Un audio 38822 38822.
4: Sapete perfettamente, sceglieremo 5 vocali e la categoria che arriva prima 3 avrà diritto a un sorteggio, e l'estratta si porta a casa la nostra RDS Bag.
5: Buongiorno guerrieri, buongiorno.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo.

0: cerchi, la carica che cerchi, i successi che ami.
1: E poi dico che tu sei introvabile.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

0: Vacci Piano è quella di MR Comi qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: Questa è la notte dei guerrieri, appunto, con Ale Phil. Tanti ci hanno detto: ma scusa, perché non hai parlato? Non avete parlato della festa dell'Inter? Perché abbiamo talmente parlato dell'Inter, sì, vabbè, celebrata, ragazzi, del doubletto, eccetera, eccetera. Ha fatto una grande festa col pullman scoperto. Quindi, giustamente si godono.
0: Ci sono stati i festeggiamenti di rito. L'Inter abbiamo parlato praticamente sempre. Diciamo che, essendo già deciso lo scudetto, abbiamo parlato delle cose che ancora sono da decidere, e sono due: stabilire chi andrà in Champions tra quelle squadre che sono ancora coinvolte, tranne il Napoli che ormai matematicamente è già dentro, e capire chi retrocederà tra Cremonese e Lecce. Ci sono stati anche i play-out e i play-off di Serie B
1: con dei risultati a sorpresa, perché il Palermo, che da inizio stagione con una proprietà forte che è la stessa del Manchester City, apro chiudo parentesi, Guardiola ha annunciato che lascia il City, dopo 10 anni dovrebbe andare il nostro Maresca, e Pippo Inzaghi, che insomma è un maestro di promozioni, ha preso 3 sberloni pesanti dal Catanzaro.
0: Il Catanzaro di Alberto Aquilani. Ci sarà il ritorno al Barbera, però attenzione, perché il Catanzaro potrebbe andarsi a giocare la finale playoff. Mentre nei playout c'è stato il pareggio del Bari contro il Südtirol, se non sbaglio, e siamo in attesa di capire quando si giocheranno i vari ritorni. C'è anche stata anche Monza-Juve Stabia, che è finita con un pareggio
1: 2-2.
0: Juve Stabia-Monza, oggi si gioca il ritorno.
1: Juve Stabia, dove c'è Abate invece che allena, sempre nel discorso degli ex calciatore.
0: Palermo Catanzaro invece si giocherà domani, e non trovo il play out, ma va bene, non fa niente. Ah, eccolo, venerdì su Tirol Bari, ritorno del play out.
1: L'andata è andata 0-0.
0: Sì.
1: E quindi ha due risultati su tre, perché ricordiamo, ovviamente vale anche la classifica.
0: Sì.
1: Quindi in questo
0: chi
1: caso
0: è posizionato meglio ha due risultati su tre.
1: In caso di pareggio rimane appunto in Serie B su Tirol. Devo dire che vedere un Bari scendere in Serie C sarebbe veramente
0: incredibile. Una delle piazze
1: bellissima, uno stadio bello, meraviglioso, fatto per Italia San 90 Nicola, da Renzo Piano. Quindi sarebbe veramente un peccato. Ovviamente non vogliamo gufarla
0: al Tirol, no,
1: però devo dire, quando le grandi piazze scendono in Serie C, come è stata la Salernitana l'anno scorso, dove, per fare un esempio, è sempre un peccato, ecco.
0: Vero. Tra poco la battle delle 4, i vostri messaggi vocali.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa, in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
9: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
0: 4:21, tra poco la battle delle 4. Vogliamo sapere se siete di quelli che si svegliano molto presto, anzi sì, molto presto, andate a dormire molto tardi. I vocali tra poco.

0: musica.
1: Il meglio di RDS non finisce qui.
2: RDS.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Dualipa, Training Season, questa è RDS. Non ho ancora superato la notizia del fatto che si stia per sposare.
1: Brava Dua.
0: No, bravo lui.
1: Soprattutto.
0: Che poi, cioè, adesso lei è una bella fiola, ma lui è un bel fiola.
1: Sì, dai, va bene così, dai.
0: La battle delle 4, 38822, 38822.
2: Buongiorno, noi siamo di ritorno da Lisbona e sempre forza Roma, dai, e mancio.
0: Corsi, che dice? Devo dire, adesso qua esuliamo, io non sono un tifo la Lazio, però insomma ho Ale, quindi è come dire, vado in osmosi. Poi ho anche tanti amici romanisti, che comunque quest'anno è veramente
1: dura, ragazzi.
0: Dura perché hai una Roma che sta facendo una stagione roboante. Adesso amici romanisti, toccate voi dove giocare, però insomma, a meno di un suicidio sportivo, andrà in Champions e ci torna dopo tanti anni. Tutto questo in concomitanza con le stagioni peggiori della storia, forse la stagione peggiore della storia moderna della Lazio,
1: eh
0: no?
1: Sì, eh sì.
0: Dai tempi dello
1: scudetto. Una delle.
0: Beh, va bene. Così in basso, addirittura leggevo
1: sì, che adesso con la sua migliore amica, grazie, sì. Abbiamo capito. Vabbè, vogliamo
0: fare un po'
1: continuare
0: di cronaca
1: a mettere, sì, cronaca nera questa, è altro
0: che. Un po' sì.
1: Dai, ce la batta, sentiamo.
3: Ehi, buongiorno. Sono Betty da Cagliari. Buongiorno Ale, buongiorno Filippo.
1: Buongiorno Betty.
3: Buongiorno guerrieri. Direzione lavoro, come sempre, sì, sveglia sì. Prestissimo, quindi semaforo verde.
0: Oh, tra l'altro, visto che ho sentito il suo accento palesemente sardo, verremo spesso in Sardegna quest'estate.
1: Sì.
0: Non
1: sì,
0: vi possiamo
1: non in vacanza,
0: nulla.
1: No.
0: Ma che siamo matti. Però verremo a trovarvi, magari ci incontriamo.
4: Buongiorno RDS. Ciao. Buongiorno Phil.
0: Buongiorno a te.
4: Omar dalla Liguria.
0: Sì?
4: Autista, bordighera. In viaggio verso Genova e faccio parte della categoria sveglia presto.
0: 2-0.
4: Le mattine all'1:30.
0: 2-0, vai.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao,
5: buon lavoro
0: a tutti.
5: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
5: Io faccio la barista.
0: Sì?
5: E adesso sono in piedi, sto andando a lavorare. Forza e coraggio. Barbara dalla provincia di Bologna. Ciao.
1: Ciao Barbara, grazie per essere con noi. 3-0, è finita.
0: Sentiamo gli altri.
6: Buongiorno a tutti. Nicola da Faenza.
0: Sì?
6: Si va a letto tardi, molto tardi. Buona giornata a tutti.
0: Ciao. 3-1, sentiamo. Occhio perché magari c'era la bella, eh. Andiamo.
7: Buongiorno a tutti guerrieri, sono Massimiliano da Roma.
0: Sì.
7: E anche questa notte io mi sveglierò, cioè andrò a dormire molto tardi. Buona giornata a tutti.
1: Perché
7: ragazzi,
1: metti la base, è finita 3-2.
0: No.
1: Guarda che Pino è un macello.
0: Rischia di rovinare una carriera.
1: Cioè, no! Sotto la doccia, Pino, sotto la doccia. Almeno mettici l'uovo di Fulminacci, no?
0: Lo conosci.
1: L'hai vista a Sanremo, lo conosci. Maledetto me, il nuovo.
8: Selezioniamo le migliori novità
9: per trasformarle in grandi successi.
8: New music.
9: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: Cos'è che ti piace quella cosa bella?
1: Ah, me sono ricreata.
2: Ricreata con Ivana Spagna Easy Lady, tra l'altro conosciuta 2 anni fa a un concerto stupendo, eravamo a Macerata. Signori. Lei davvero davvero molto molto
0: brava.
2: Ma lei
0: è una star, sono di quelle, capito, quei personaggi, quegli artisti che hanno una storia, hanno un passato e hanno anche un futuro, quelli che insomma il palco lo sanno calcare e sanno tenere il pubblico.
3: Mi stato facendo ricreata.
0: Ah, mi sono ricreato pure io, grazie Ivana Spagna. Siete su RDS, l'alba dei pazzi viventi, c'è anche uno scherzo richiesto.
2: Bazzafon.
4: Ciao, sono Alessandra da Pianezza e vorrei fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafon.
5: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
6: Buongiorno, salve, ci ha dato il suo numero la signora Alessandra, mi chiamo Franco, la chiamavo per darle il benvenuto in Bazzafon Italia, per comunicarle la nuova tariffa.
7: No, guardi,
2: no.
6: Non sapeva niente, signora?
7: Non sapeva proprio niente.
6: C'è la signora Alessandra che le spiega bene. Signora Alessandra, è ancora in linea?
4: Ah, sì, l'avviso io. Mamma, ciao.
7: Oh.
4: Sì, ascolta, guarda, ho accettato questa offerta, infatti ho fatto accettare anche a Tata e Luca, è un'offerta vantaggiosa per il telefono. Sì, tutto compreso, cellulare, telefono di casa, tutto.
6: Le spiego io, signora, abbiamo fatto la portabilità per tutti i numeri e adesso da mezzogiorno lei avrà una nuova linea per il telefonino e anche per internet a casa. Senti, la linea a casa.
7: Ma mamma, sei sicura?
4: Sì, mamma, ma senti che tariffa, ma senti, cioè, la tariffa. Senti, che
6: senti che cosa. Allora, intanto, signora, le do il numero nuovo, ce l'ha un foglio e una penna?
7: Madonna, che trama, io queste cose qua.
6: Allora segni 3462
8: 4468 3434 9236 9738 1265 6934 6134.
7: Oh, ma senta, ma quando l'archio lungo sto numero?
6: È un nuovo, è una nuova tecnologia, sono dei numeri a 48 cifre.
7: Ma no, aspetti, non mi passa neanche il foglio qua.
6: Adesso la signora Alessandra andrà a pagare 5 euro al mese per il fisso e 5 euro al mese per il telefonino. Mentre lei e tutto il resto della famiglia avrete i primi 2 mesi completamente gratuiti.
9: E questo è buono.
6: E poi pagherete 5 euro a raddoppiare.
9: Sì.
7: Cioè
6: i primi 2 mesi completamente gratuiti. Poi 5, poi diventano 10, 20, 40, 80, 160 e 320.
9: Capito?
7: 320 euro di telefono.
6: Ma i primi 2 mesi sono gratuiti.
7: Sì,
6: primi
7: 2 mesi. Scusi, 320 euro al mese di telefono.
6: Ma non subito, cioè no, i primi 2 mesi sono gratuiti.
7: Ma non subito, ma anche tra me. È una cosa assurda. Però, non scherziamo.
6: Allora, intanto signora mi dovrebbe dare la disponibilità perché facendo questa tariffa ha vinto un weekend a Varisella all'agriturismo Renza per 2 persone.
7: Varisella, non interessa andarci, ma la qua è via per i fondelli. Mi dica se io devo menare mia figlia.
6: Allora, sua
4: allora io pago 5 euro al mese.
7: Sì.
4: Tata,
7: ma sì, ma quello dice che poi ne pagherò 320.
4: Mamma, vabbè, ma c'hai l'internet, il telefono di casa, il telefono di casa.
7: Vengo a parlare con voi, ma non scherziamo, mamma, ma 320 euro al mese,
4: ma è normale, adesso quanti ne paghi?
6: Però intanto da mezzogiorno avrà questo contratto nuovo.
7: Ma scusi, ma io se devo chiamare qua, se qualcuno mi deve chiamare, qua deve fare questo numero enorme.
6: Questo numero qua, sì.
7: Mamma, ma Alessandro, ma ti stai rendendo conto? Ma io come faccio se non capisco un gatto? Ma che se mi dici che già pagava 320 euro al mese? Dai, telefono.
6: Allora, signora, praticamente lei fra 4 anni potrà cambiare. Nel frattempo potrebbe anche parlare in diretta a tutti i pazzi per RDS. Sua figlia ti ha fatto uno scherzo, Titina. È uno scherzo.
7: Alessandra, Giustino, mi hai fatto spaventare, mamma.
6: Sei in diretta alla radio, vuoi dire qualcosa a tua figlia?
7: Deve ringraziare Dio che sei la mia nipote, se no la mia uccisa perché mi frega sempre.
6: Ciao Titina, ciao Alessandra,
9: ciao Titina, ciao.

0: RDS.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. Loro sono due superstar nel panorama italiano, sono la creme della creme, come si dice,
1: effettivamente,
0: no?
1: Effettivamente, sì.
0: Sono le 5:42, siete su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Stavamo vedendo insieme, perché noi lavoriamo la sera prima, la mattina ancora, per vedere. Io, Mel, andrei sulle pensioni. Perché prima abbiamo parlato dell'età in cui si inizia a avere il declino. 44 anni, sappiatelo, e poi 60.
1: Ok, questi sono due picchi in cui un po' tutto decade.
0: Che senti proprio la grande botta, ok? Io andrei proprio sull'età pensionabile.
1: E così questa è la botta finale.
0: La botta,
1: diciamo,
0: finale. Allora, quale sarebbe secondo voi l'età giusta per andare in pensione?
1: 54.
0: 54?
1: Beh, 54 è tutto il tempo di goderti la tua vita negli hobby.
0: Non 55, 54.
1: 54 è un'età che mi ispira per potersi tranquillamente svegliare al mattino, fare le proprie cose, avere i soldi giusti per poter fare le proprie cose.
0: Ah, vediamo un po'. Facciamo una ricerca dove nel mondo qualcuno va a 54 anni, vediamo. E quale sarebbe l'età pensionabile ideale in base anche al vostro lavoro? 38822 38822.
1: Dai.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
16: Esatto!
14: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
1: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa...
2: Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa! Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Fino a 27 km con 1 litro. 116 cavalli!
25: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
26: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
27: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
28: Ragazzi, cominciamo a pensare alla nostra pensione.
1: Ma no, ma si può andare anche prima volendo, sì, dai 44-45.
28: Voglio vedere come vivi con 200 euro al mese, però.
29: L'alba dei pazzi viventi.
30: Dalle 5 alle 7.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Annalisa, bellissima su RDS, Melania e Beppe, l'alba dei pazzi viventi, ogni mattina dalle 5 alle 7 stavamo guardando questa notizia, un titolo che fa un po' tremare le ginocchia, dice pensioni, dal 2027 sale l'età pensionabile, rischio uscita dal lavoro oltre i 71 anni.
1: Beh, fai bene, no, a caricarla anche un po' la fantoziana, effettivamente, perché 71 anni sono tanti, 71, nel senso che
0: allora, in Italia
1: poi hai pochi anni, no, per godere della vita.
0: È vero che adesso i nuovi 30 sono i 40, tutto quello,
1: sì,
0: che vi pare,
1: però
0: 71 pesano sulle ginocchia. In Italia l'età standard per la pensione di vecchiaia è 67 anni con almeno 20 anni di contributi, poi ce ne sono diversi, quindi non vale per tutti. C'è la pensione anticipata ordinaria, pensione anticipata contributiva, la pensione, l'opzione donna,
1: sì,
0: l'APE sociale, sono diversi, quindi poi ognuno deve valutare le diverse cose. Fatto è che andare a 70 anni, 71 anni, ragazzi,
1: ecco,
0: cioè non vedi più la luce, capito?
1: Invece ci sono dei paesi in cui l'età pensionabile è più bassa, per esempio Indonesia l'età legale è 57 anni.
0: 57 va in pensione?
1: 57,
0: ragazzi, grande cosa.
1: Arabia Saudita e Malesia 60 anni.
0: Io ricordo quando ero piccolo, adesso forse un ricordo sbiadito, mia madre e mio padre dicevano 60 anni si va in pensione.
1: È vero, anch'io questo vago ricordo. Turchia e Colombia si accede alla pensione a 62 anni, non male. In Svezia 61, ecco, i paesi del nord poi ci battono anche in questo, devo dire. Austria 65, devo continuare. Polonia 60, Grecia 67.
0: No, era solo per fare una panoramica.
1: Tantissimi.
0: Vedi il 7 davanti da qualche parte?
1: Nessuno, solo noi. Non c'è il 7 da nessuna parte.
0: Cioè, fino alla fine, ragazzi, fino alla fine. A che età vi piacerebbe andare in pensione?
2: Buongiorno Melania e zio Peppe, sono Simone.
0: Ciao Simone.
2: 43 anni. E il prossimo anno mi mancheranno solo 39 anni di contributi. E
0: allora sono 39,
1: cioè arrivi oltre 70.
0: Mamma,
1: diciamo,
0: tutta una vita. Che poi tu passi una vita a lavorare per andare in pensione e poi quando arrivi sei sgonfio. Non
1: sei sgonfio
0: più.
1: Senza soldi, devi andare, devi migrare da qualche altra parte, tipo Portogallo, Spagna, per godere della pensione.
3: Sì. Buongiorno Beppe e Melania.
1: Buongiorno.
3: Allora, secondo me l'età giusta per, in base al lavoro che si fa, forse perché io parlo, perché faccio un lavoro come donna abbastanza pesante, secondo me in base al lavoro che si fa,
0: sì.
3: Non dico.
0: Sì, sì, in base a quanto ti logora il lavoro. Cioè adesso vuoi mettere, che so, parliamo di
1: ma quello è soggettivo.
0: Un fornaio che si sveglia, che so, alle 2 del mattino per fare il pane, non dorme mai, non ha mai un ciclo normale. Per faccio un esempio, oppure ma anche i camionisti che sono all'ascolto in questo momento. Ragazzi, quella è vita che non puoi fare a lungo, troppo
1: fisicamente
0: lungo. Fisicamente
1: ti logora,
0: no,
1: sì,
0: certo,
1: sì, è vero,
0: ma
1: vero,
0: certo.
1: Vero.
0: Vabbè. Dai, buona pensione a tutti, amici.
4: Alle 5 alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi su R.

0: Can Wait su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Amici, buongiorno, con Melania Grimano, Beppe De Marco.
1: Buongiorno,
0: pensioni. Come siamo messi male?
1: Pensioni, senti questa storia, senti.
2: Buongiorno Beppe e Melania.
1: Ciao.
2: Io da ragazzino in cortile c'era uno del palazzo che, da che mi ricordo, è sempre stato in pensione. Cioè, aveva 40 anni, era già in pensione, non ha mai fatto nulla. La moglie l'accompagnava a lavorare tutte le mattine, sta povera disgraziata fino a quasi 65 anni è andata a lavorare. Lui mai lavorato.
1: Ma magari ha fatto un certo tipo di carriera, che so, io ho conosciuto un ex militare che è andato in pensione molto presto e quindi adesso se la guarda. Dipende da quello che hai fatto.
0: Dipende, anch'io avevo delle persone dove abitavo prima con i miei genitori.
1: Tanta
0: all'interno
1: invidia,
0: del condominio, che non lavoravano.
1: Che sei fancazzisti.
0: Ecco.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Forza ragazzi, che venerdì, la strombazzata del venerdì mattina.
1: Questa è cattiveria, stavamo parlando pure di pensioni, non è né venerdì né il tempo di pensioni.
0: No, quindi è martedì e dobbiamo lavorare ancora 40 anni, quindi insomma, ecco. Ma gioiamo di questa cosa, perché ma fortunatamente sì, noi facciamo un lavoro che ci piace. Voi anche, nel senso che comunque ascoltandoci, in qualche modo ci si barcamena fino alle 7.
1: Ti ricordi che abbiamo fatto un'indagine e molti amavano il proprio lavoro,
0: è
1: quindi
0: vero.
1: Dai, è bello, bello, anche se è dura svegliarsi presto, ma chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Regaliamo subito una pazzo bag con dentro i gadget di RDS, uno personalizzato. Per giocare ci vuole la parola chiave e la parola di oggi per giocare con noi è fancazzista. 38822 38822
0: insieme al vostro nome.
3: L'alba dei pazzi viventi,
7: l'alba dei pazzi viventi.

0: Dice certo. Che le donne lo sanno, tu lo sai.
1: Allora come lo so io non lo sa nessuno. Ligabue su RDS le 6:07. Chi c'è c'è.
0: E chi non c'è non c'è. Chi non c'è non c'è. Chi è stato e chi è stato non è. E allora c'è ed è Mirella da Cuoneo. Ciao Mirella, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao, stai lavorando Mirella. In questo momento Mirella?
2: Dimmi.
3: Pronto?
1: Stai lavorando Mirella? Lavori?
3: Sì, dalle 4.
0: È dalle 4 che stai lavorando. Impresa di pulizie, quindi si comincia presto, così poi alle 7, alle 8 è l'ufficio libero. Pronto?
3: Sì.
0: Ok. Sei vicino alla pensione?
3: Mi mancano tanti anni ancora. Ho lavorato in nero e poi sono stata ferma per i bambini e allora così niente.
0: Certo, hai fatto Zorro.
1: La maternità insomma non è sempre tutelata, le donne devono patire un pochino di più. Ti rifarai, non ti preoccupare, anche
0: quando?
1: Perché i tuoi figli sono grandi, ci dicevi fuori onda, quindi
0: sì,
1: più piccolo ha 17 anni.
0: Tu ne hai
3: sì, più piccolo sì.
0: Facciamoci
3: la più grande ha 35 quasi.
1: Ha già una sua vita tranquilla.
0: Facciamoci due calcoli: 56 anni, quanto manca alla pensione?
1: E dai, proprio così?
0: Dai, sì, sì.
3: 20 anni ancora.
0: E dove te ne vai poi in pensione? Hai pensato al piano B? Cioè, che si fa dopo nella seconda vita?
3: Nella seconda vita, ma dato che ho i nipoti e tutto, tocca rimanere qua a fare la nonna.
0: Che bello!
1: Sì,
0: è
1: però,
0: bello.
1: Sì,
3: no.
1: Però
3: molto bello.
0: È bello.
1: Sì. Carina Mirella.
0: Sì.
1: Guarda, io già gli regalo una pazzo bag. Ok.
0: Va bene.
1: Ti regaliamo la pazzo bag, Mirella. Va bene.
0: Mirella ti arriverà presto con tutti i gadget di RDS e dentro anche un piccolo nipotino così impari a già gestirlo per quando arriverà alla pensione. Gonfiabile. Va bene.
3: Ma non ne ho già tre, sono già abbastanza.
0: Allora, sei pratica, va bene.
3: Pratica, va
0: Mirella,
3: bene.
0: Ti vogliamo bene.
3: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Un bacio, ciao.
3: Anche a voi. Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: che Daft Punk su RDS, stavo vedendo c'è anche Pharrell Williams, come non citarlo. L'alba dei pazzi viventi con Melania con Beppe.
1: Buongiorno,
0: RDS, buongiorno,
1: buongiorno amici.
0: Dai, tuffiamoci un po' in questa cosa molto romantica che è il Giro d'Italia. Dai, dai.
1: Romantica?
0: Dai, beh, bella, il Giro d'Italia.
1: Beh,
0: è
1: sì, sì. Beh, ci sono delle canzoni molto romantiche. Campione, no, di De Gregori.
0: Sì, va bene. Perché è romantica? Perché comunque il ciclismo è uno degli sport più duri in assoluto, dove sei tu da solo su quella bicicletta a sfidare le intemperie, le montagne, le salite, le discese.
1: E il romanticismo è simbolo anche di sforzo, diciamo.
0: Dove vuoi arrivare? Guarda che mi levi tutto il romanticismo. Quando scappa, scappa.
1: La fatica.
0: Che fai, immagini, quello che si alza sul sedile, va sui pedali.
1: No, effettivamente, dai, però il ciclista dove la fa? Io ti parlo di quella cosa piccola, quando ti scappa la pipì. Dove la fa?
0: Io l'ho visto, cioè non è che sia andato a vedere adesso brutta questa
1: l'hai
0: cosa
1: vissuto,
0: come l'ho detta. L'ho vissuta, io ho portato le biciclette da corsa, andavo in tandem con i non vedenti. Ho fatto cadere.
1: No, davvero.
0: Te lo giuro, sì, te lo giuro. Ho fatto cadere perché non mi è, vabbè, è successo.
1: Beh, e tu e i tuoi danni, insomma.
0: E io gli dicevo, si chiama Antonio, lo saluto, gli dicevo, tranquillo, tranquillo. Lui per terra mi fa, tranquillo, sei morto.
2: Dai, Beppe, non te la prendere, ci sono io qua per te.
0: Grazie, ti ringrazio per il supporto.
1: Allora, non si può fare la pipì in corsa, nel senso che moltissimi sportivi, mentre fanno il Giro d'Italia, gli scappa la pipì, che fanno?
0: E tiri fuori il birindello, sposti il pantaloncino e la la scia, però non si può fare.
1: Un po' come
0: si può...
1: parabrezza quando sei in corsa.
0: Pensa chi è dietro, pensa chi è dietro.
1: Ci sono gli schizzetti, ecco
0: non è
1: non
0: bellissimo.
1: Si può fare,
0: non
1: anzi,
0: si può fare.
1: È multabile.
0: È multabile, ci sono tipo 218 euro di multa. Questo lo ha deciso proprio lo dice il regolamento, ma adesso ci sarà un controllo proprio per il Giro d'Italia e tutta la commissione starà lì ad ispezionare. L'ultima brutta abitudine, però io li posso capire, è di farla nella borraccia. Quindi non tiri più fuori il birindello nel pantaloncino e lasci la scia.
1: Sì.
0: Ma metti il birindello nella borraccia.
1: Però lì non fai male a nessuno, a meno che tu ti dimentichi la borraccia, sono
0: Melania.
1: Tutte uguali, qualcuno la prende e dice
0: Melania,
1: ok. Perché?
0: I bambini a bordo strada chiedono la borraccia.
1: Ah, okay. No, la borraccia no.
0: E quindi magari il bambino ci rimane male se non gliela dai. Oppure, ma è vero. Oppure spesso il ciclista cosa fa? Lancia la borraccia per levarsi la zavorra, per essere più leggero.
1: Ah, metti che qualcuno.
0: E
1: certo.
0: Il bambino la raccoglie e dice: mamma, papà, viva la borraccia! Mi hanno data il ciclista, il professionista, e porti a casa il cimelio, capito?
1: Sì, sì,
0: a meno che tu non voglia fare l'analisi contro il doping, ecco, non è molto bello.
1: Non è il caso, non
0: ecco,
1: è il caso.
0: Va bene.
1: Anche se a volte la bottiglia, quando sei con un bambino piccolo in metro, ti salva la vita. A me succede spesso.
0: Se e sentite il mio silenzio, cioè tu hai fatto fare la pipì nella metro nella bottiglia a tuo figlio?
1: Sì, una volta, perché non sapevo come uscire dalla metropolitana, mamma pipì, e dove la fai? Un bambino di 4 anni aveva una bottiglia vuota e l'ho fatta fare lì. Vabbè, poi ovviamente
0: io
1: l'ho
0: posso
1: buttata.
0: Chiudere qui la mia carriera oggi, la chiudo così, vabbè.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Elizabeth Taylor su RDS. Amici, buongiorno. Buon martedì, inizio settimana, diciamo così, sta già prendendo una bella piega verso il weekend, diciamo.
1: Sì, dai. Al martedì vedere la luce, ci vuole
0: che
1: tanto
0: ottimismo.
1: Vabbè, però guardate anche il calendario come si è messo, insomma, si avvicinano anche le vacanze. A proposito di calendario, ce l'avete ancora Frate Indovino?
0: No, io ho calendari molto più sexy quest'anno, devo dire.
1: No. Ah, perché tu abiti in centro. Melania, adesso non voglio essere scomunicato per quello che dico, però Melania ha il calendario dei preti del Vaticano.
0: Non è proprio del Vaticano, sono dei preti, diciamo, ben messi.
1: Ma si può dire una cosa?
0: Esiste. Cioè,
1: certo,
0: esiste,
1: che esiste.
0: Che
1: vabbè, ne parliamo fra un attimo. Vi sfido a ricordare l'immagine di alcuni preti messi, se siete stati a Roma o comunque probabilmente sì, li avete visti questi calendari, modelli, preti molto molto belli, ma anche se non siete stati a Roma li avete visti perché girano per tutta Italia, anche tutto il mondo.
0: Sì, sono rimasta male perché pensavo fossero dei preti, per quello.
1: Abbiamo scoperto che invece c'è un'altra storia dietro. Dai, fra poco ne parliamo, seguiteci.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
3: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali. Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
0: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Gianluca Gizzi.
1: Buongiorno.
14: Sospeso l'attacco all'Iran previsto per le prossime ore, l'annuncio di Trump che dice di averlo fatto su richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In corso negoziati seri, spiega il presidente americano, ma sono pronto comunque a colpire. Putin atteso in giornata in Cina per l'incontro con Xi Jinping, relazioni con Pechino senza precedenti, dice il leader russo prima della partenza. La nostra alleanza, aggiunge, non è contro qualcuno, lavoriamo per la pace. Alle Maldive, oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 sub italiani vittima di un immersione. I corpi sono stati rintracciati all'interno della grotta sottomarina in cui si era spinto il gruppo. Israele torna a bloccare la missione umanitaria della flottiglia Pro Gaza. Almeno 12 italiani fermati erano a bordo delle imbarcazioni assaltate dalla Marina di Tel Aviv al largo di Cipro. Il ministro degli esteri italiani chiede il rilascio immediato. L'auto contro i passanti a Modena, oggi l'udienza di convalida del fermo del 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Il suo legale ha chiesto una perizia psichiatrica. 4 i feriti in prognosi riservata. La testimonianza dello chef Ermanno Muccini, ricoverato in ospedale per traumi alla testa e agli occhi.
15: Stavo tornando dal lavoro, attraversavo la strada, una macchina accelerava talmente forte e dopo mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Non ho avuto dei danni così gravi, perciò alla fine mi ritengo di essere stato fortunato.
14: Il calcio, con il valzer delle panchine, Antonio Conte lascia il Napoli con un anno d'anticipo in casa Juve dopo la mancata qualificazione alla Champions. Spalletti in bilico. Questa è RDS.
16: Grazie Gianluca. Calendari, vediamo un po', ne avete ancora in casa? Oppure il classico nel camion, nell'ufficio, nel cassetto nascosto. Calendari, quali avete? 38822 38822, intanto anche Bruno Mars.
17: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un

0: White Flag Dido su RDS, l'alba dei pazzi viventi, vi dà il buongiorno. Melania e Beppe, ogni mattina è così, dal lunedì al venerdì.
1: Eccoci.
0: Sono già le 6:32. Allora, calendari, vediamo un po', no, magari non si usano più perché adesso funziona il digitale, però averlo in casa fa sempre. Frati, indovino, è sempre.
1: Beh, siamo a metà anno, però se dobbiamo fare già comunque una media, insomma, capire il prossimo anno che cosa possiamo appendere al muro, sono andati tantissimo quest'anno i gattini.
0: Gattini
1: e cagnolini.
0: I gattini vanno sempre. Anche sui social i gattini vanno
1: di moda, devo dire.
0: Ma perché stiamo parlando di calendari? Perché hanno ricicciato su l'immagine di Giovanni Galizia. Voi direte, ma chi è Giovanni Galizia?
1: Andate a vedere chi è Giovanni Galizia.
0: È quello che compare in primo piano. Lui ha un mezzo busto, un uomo molto bello, una foto che risale a più di 20 anni fa, 23 anni fa probabilmente, sì. E lui aveva l'abito da prete, e quindi se venite a Roma, ma anche nelle città, si trovano calendari dei preti,
1: sì,
0: con quelli che tutti abbiamo pensato essere dei preti.
1: E invece abbiamo scoperto che è un modello, non è un prete. Io ci sono rimasta malissimo perché dici, vabbè, vengo a Roma, visito San Pietro, prendo due o tre cimelini.
0: Porta il nonno il calendario.
1: Porta poi la croce, la preghiera, porta anche il calendario di preti. Poi se sono belli, meglio, voglio dire.
0: A nonna ti piace il calendario?
1: E la nonna lì che può sbavurare.

0: alle 8:38, tutti pazzi per RDS, adesso al 388-22-38822 vi coinvolgiamo e soprattutto dovete riuscire a raccontarci i vostri incontri, le vostre casualità, le vostre coincidenze. Voi ci credete a queste cose? Dai,
1: ci
0: che facciamo un po'
1: pensando,
0: di brivido.
1: Guarda. Beh, secondo me, io ci credo alle coincidenze, persone che magari non.
0: Cioè, adesso sono
1: non
0: successe.
1: Puoi vedere, sì, ma è successo.
2: Qual è il potere della mente? Che magari ci hai pensato tanto e lo hai avvicinato.
1: Ho incontrato un mio vecchio amico.
0: Attenzione.
1: E sei
0: fidanzata.
2: Che è successo?
0: Rossella si è fidanzata.
2: Ma ce la butti lì così.
1: No, ero in un ristorante e non ci volevo neanche andare in questo ristorante. Così invece ci sono andata e ho incontrato questo amico.
0: Ma quando è successo?
1: No, mai.
0: Adesso ci dici 40
1: guarda,
0: anni fa.
1: No, pochi mesi fa.
0: E adesso?
2: Adesso aspettate
1: basta.
2: Un figlio.
0: No. Adesso si è sciolto i capelli? È fatta.
2: Dici qualcosa
1: no,
2: in
1: però
2: più.
1: Per dire, no? Che a volte uno non ci vuole neanche andare, va pure contro il proprio destino, invece lasciati portare, perché poi succedono queste cose, le coincidenze.
0: Ecco, voi ci credete? Vi è successo come a Rossella di fidanzarsi perché andate in un ristorante e l'ha visto?
2: Chiamate il bambino.
1: Smettila, quale bambino?
0: No,
1: ma chi?
0: Davvero.
1: Amici, vogliamo parlare con voi delle coincidenze. Cioè quelle che vi hanno un po' cambiato la vita. Se non andavate lì, io avevo visto un film, Serendipity, l'avete visto?
0: Sì,
1: è certo, bellissimo.
0: Sì.
2: Sliding Doors,
0: forse il Vangelo per eccellenza, certo.
1: Che vero. Quindi, amici, raccontateci il film della vostra vita.
2: 388-22-388-22, le vostre coincidenze. Ma quella volta che vi è successo, ci credete, vi succede spesso.
0: E adesso Rossella vivono insieme. È bellissimo questa storia.
2: Auguri Rossella,
0: grazie, mandateci messaggi.
1: Adesso
0: grazie.
1: Solo leggerezza.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
4: 100% estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Martedì 19 maggio, sono le 8.45, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amichetti di Trebbi Meteo.
10: Ci attende un martedì ancora variabile a tratti su parte del nostro territorio. Avremo infatti dei fenomeni a carattere sparso sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma comunque anche con delle pause asciutte. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso e con temperature massime diurne diffusamente comprese fra i 19 e i 25 gradi. Ulteriore rialzo termico poi nella giornata di mercoledì, specialmente al centro-nord, si arriveranno a toccare i 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebbi Meteo.
11: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la

0: famiglia italiana del pet food.
1: Latte pressato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tutti pazzi per RDS, amici. Stavamo parlando di coincidenze che un po' ci riempiono anche la vita, perché uno dice no, ma non mi succederà mai, e invece succedono. Sei nel posto in cui c'è quest'altra persona che magari ti cambia la vita.
2: Vado in vacanza.
3: Questa è quella amorosa, però poi in realtà dovrebbe esserci pure quasi tutti i messaggi d'amore.
1: Ma wow.
2: Pure vai in vacanza dall'altra parte del mondo perché dici non voglio sentire, non voglio vedere nessuno, e ci trovi vicino di casa,
1: esatto.
2: E ci trovi
3: tutto il mio marito, mio amoroso. Sentiamo.
4: La coincidenza è che nel 2001 sbaglio il numero di telefono, dall'altra parte una ragazza, poi ci continuiamo a messaggiare, a sentire. Sono passati 25 anni, siamo sposati, abbiamo due figli.
1: Oh, che bello!
4: Che coincidenza di questa.
3: Da un errore di telefonata.
2: Adesso faccio qualche numero a caso.
5: Ciao a tutti pazzi, sono Mattia da Roma e a me una volta è capitato di fare un incidente.
3: Eccolo.
5: Tamponamento, niente di che. Che però mi ha fatto perdere un'ora e passa della mia vita, sì. Insomma. E poco dopo sono andato a comprare un gratta e vinci.
3: Sì.
5: È stato un gratta e vinci vincente di una buona somma di denaro.
3: Buona somma.
5: E probabilmente se fossi andato senza l'incidente, certo, a prenderlo, non sarebbe stato il vincente. Il vincente.
1: Certo.
5: Se avrebbe preso qualcun altro.
3: Hai capito.
1: Tutti i mali vengono per nuocere.
3: Non tutti i tamponamenti vengono per rimetterci, vedi?
6: Allora, il mio momento, diciamo, sliding doors, sì, è quando avevo deciso di non continuare una relazione.
3: Basta. Certo.
6: E quella stessa sera mi sono incontrata in tre posti diversi senza minimamente saperlo con questa persona.
3: No.
6: E quindi

0: mi sono detta forse il destino mi sta dicendo qualcosa. L'amoroso. E beh, l'ho sposato.
1: Cioè, non lo voglio più vedere, lo vedo in tre posti diversi in una stessa sera e poi lo sposo.
2: È tuo.
3: Ciao a tutti pazzi, ogni volta che sono reperibile mi chiamano e quando sono reperibili i colleghi non succede mai. Fa parte del destino, sono destinato alla sofferenza.
1: Sei un grande.
4: Ce n'è un paio di persone che le chiamano e non rispondono
2: sì,
4: mai.
2: Sì, sì. Maria, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
1: Allora fissate bene la radio della vostra macchina, uscirà del miele dal racconto di Maria. Buongiorno.
5: Sì,
1: dai.
5: Buongiorno. Vai. Allora, io e mio marito ci siamo incontrati alle superiori, sì. Eravamo nello stesso istituto ma in classi diverse,
1: sì.
5: E il quarto anno siamo andati a fare una gita all'Unione Europea, uh-huh. A Ginevra siamo andati e lì al ritorno abbiamo fatto amicizia e nel ritorno, nel pullman, nel viaggio di ritorno ci siamo scambiati un mezzo dollaro? Sì, abbiamo diviso un mezzo dollaro e abbiamo messo le nostre iniziali sopra. Io ho dato il mio a lui e lui a me. Mm. Poi siamo tornati a scuola, abbiamo fatto l'esame di maturità, ci siamo diplomati e ci siamo persi di vista. Poi dopo 10 anni io l'ho ricontattato su Facebook. Però era un'immagine, la sua era un'immagine di profilo, quindi io non riuscivo a vedere bene il suo viso.
2: Ma mezzo dollaro.
1: Era mezzo dollaro di profilo.
5: Era mezzo dollaro, sì. E gli scrissi se si ricordava di me, che ero nella testa.
1: Che eri quella dell'altra metà del dollaro.
5: E lui mi scrisse direttamente, io ho ancora il tuo mezzo dollaro.
1: Oh,
5: e io ce l'avevo ancora anche io nel portafoglio.
1: E poi?
5: Ma ci siamo rincontrati,
1: sì.
5: L'abbiamo uniti, però poi abbiamo pensato di tenerci separati lo stesso. E ora siamo sposati e abbiamo 2 bimbi.
1: Scusa, quando vi siete rivisti la sera stessa vi siete dati il bacio da mezzo dollaro a mezzo dollaro?
5: No,
2: puoi dircelo.
4: L'hai fatto un po' penare.
2: Puoi dircelo.
5: Sì,
2: l'hai fatto pure penare. Qui l'ha strazzato un dollaro. Scusa.
1: Hai fatto la strozzina del mezzo dollaro. Hai fatto.
2: Dai. Vabbè, una storia bellissima. State ancora insieme?
5: Sì, siamo sposati, abbiamo 2 bimbi, Anna e Francesco.
1: Ok, scusa, il mezzo dollaro e mezzo dollaro dove sono finiti?
2: Ma che?
5: Nei portafogli.
2: Ma che meraviglia, ma ragazzi,
4: questa posso dire? Sì, questa no.
5: Abbiamo cambiato idea.
2: Volevate appenderli, però non andate.
4: No, questa è una bellissima storia di divisione dei beni.
1: Certo, si parte così. Si parte così, ognuno
2: Senti,
1: il
2: Maria,
1: suo patrimonio.
2: Veramente, bellissima
1: bello,
2: storia,
1: bello,
2: un
1: bello,
2: film
1: bello.
2: Hai fatto. Ciao,
5: sì,
2: cara.
4: Ciao Maria.
5: Grazie mille.
2: Salutaci
5: grazie
2: Giuseppe. Come si chiama?
5: Giovanni.
4: Giovanni.
2: Vabbè,
4: Giovanni.
2: Giuseppe
4: Niente.
2: E Maria, io avevo detto. Sì. RDS.
6: Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni giorno dalle 7 alle 10.

0: Maro, questa storia mi ha fatto squacquariare il cuore.
1: Squacquariare.
0: È troppo bellissimo.
2: Squacquariare. Madonna, grazie.
3: Tra poco arrivo pure io che vi squacquario tutto.
2: Squacquariare. Ah, leggerò il cuore squacquariato.
3: Tra poco, un attimo, mi vado a fare un po' di maquillage. E arrivo, va bene?
2: E poi si squacquaria a cuore.
3: Tutto quanto.
1: Lo squacquariage.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci in redazione con il nostro Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
6: Buongiorno.
2: La sua voce ci fa squacquariare il cuore. Sentiamo le notizie.
7: Teheran metta per iscritto i termini sul nucleare e le parole di Trump dopo l'annuncio dello stop all'attacco previsto in queste ore. Una decisione, spiega il presidente americano, presa su richiesta dei paesi arabi. In corso negoziati seri, aggiunge il tycoon, ma io sono pronto a colpire. Alle Maldive, al via tra poco il recupero dei corpi dei 4 sub italiani, sono all'interno di una grotta sottomarina. Saranno portati in superficie 2 alla volta. Operazione complessa per la profondità e la visibilità, spiegano i soccorritori. L'auto contro i passanti a Modena, 4 feriti in prognosi riservata, 3 in gravi condizioni. Intanto oggi l'udienza di convalida del fermo del 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Il suo legale ha chiesto una perizia psichiatrica. Blitz anticamorra dei carabinieri ad Afragola in provincia di Napoli, arrestati 26 presunti appartenenti al clan Moccia. Estorsione e traffico di droga tra le accuse. Secondo gli investigatori, i vertici impartivano gli ordini dal carcere. Sull'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sarà illustrata dallo stesso Prevost il 25 maggio. Sul tema Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia.
8: Dobbiamo ricominciare dall'antropologia e Magnifica Humanitas affronterà, per essere i grandi temi della dottrina sociale della Chiesa al centro di questa enciclica, affronterà proprio questo. Qual è la visione dell'uomo che sta dietro alla macchina? Qual è la visione dell'uomo che sta dietro all'algoritmo? Le profondità abissali dell'essere umano non sono controllabili da nessuna macchina e da nessun algoritmo, e quindi la coscienza umana può essere simulata ma non può essere assolutamente sostituita.
7: Decollata dalla Guayana francese Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina, obiettivo osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge la Terra. Ora allo sport, Cristiano Di Cosimo.
9: Antonio Conte lascia il Napoli, anticipazione di stampa che prevede una separazione consensuale a fine stagione. Domenica sera 5 partite in contemporanea per gli ultimi verdetti della Serie A. Tra corsa Champions e salvezza, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Bologna-Inter sabato alle 18. Guardiola dovrebbe lasciare il Manchester City dopo l'ultima partita della stagione contro l'Aston Villa, lo riporta il Daily Mail. Neymar parteciperà ai mondiali, l'annuncio da Carlo Ancelotti, che ha reso nota la lista dei convocati del suo Brasile. Ci sono solo 2 italiani, Bremer e Wesley. Il tennis, dopo il trionfo di Roma, Jannik Sinner punta a Parigi, unico slam che ancora manca all'azzurro. Il suo debutto a Roland Garros tra domenica e martedì. Non ci sarà Alcaraz ancora fuori per infortunio. Lo spagnolo dovrebbe saltare anche il torneo di Halle e i Queens in vista di Wimbledon. Questa è RDS.
10: Amore, tesoro, svegliati!
11: No, a 5 minuti vuoi fannanna.
10: Dai, forza!
11: Sì, però...

0: Le 9.01, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, noi siamo squacquariati. Abbiamo scoperto.
1: Adesso vi squacquariate ancora di più, perché pensate, questa signora è andata in un mercatino.
0: Sì.
1: Siamo in America, è andata in un mercatino, ha comprato una borsa da un mercatino vintage, ce l'ha pagata $1.50.
2: $1.50?
1: Sì. Poi l'ha fatta valutare, sai come si fa in questi programmi, in questi reality? Sì. Questo è nell'antique road show,
0: quelle cose lì. Sì,
1: sì, insomma, in cui gli esperti ti valutano questi oggetti. E portando la borsa, gliel'hanno valutata sui $35,000.
0: E questo gli ha squacquariato un culo.
1: Gli ha squacquariato, sì.
0: Ma certo.
1: Pensate, questa era una borsa della storica Maison Cartier. Era una borsa fatta con zaffiri, smeraldi, rubini, con le fibbie d'oro. Questo non si era accorto di niente.
2: Caso, in questo caso, o la borsa o la vita, ci penserei un po'.
1: Infatti, vedete coincidenze. Beh, che stavamo parlando prima. Uno va in un mercatino, compra una borsa così.
0: Complimenti
1: e poi...
0: a quello del mercatino, che l'ha venduto
1: un genio.
0: Bravo,
2: è uno che ha l'occhio.
0: Certo.

0: 19.06, tutti pazzi per RDS. L'altro giorno abbiamo appena accennato, ma in questi giorni si sta svolgendo la 79esima edizione del Festival di Cannes.
1: Ma noi non possiamo non chiedere cosa ne pensa la nostra attrice regina Sofia Loren. Signora Loren, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma che c'entra?
1: Belli, che la
2: si nasconde.
1: Ma cosa c'entra Emilia Carlucci adesso? Perché ogni volta deve...
2: Ma perché volevo chiederle se veniva con me a un evento a cui tengo moltissimo.
0: Certo, perché in questi giorni c'è il Festival di Cannes. La vuol portare con sé al Festival di Cannes?
2: No, ma come ne futto a me del Festival di Cannes?
1: No?
2: Ma stasera c'è sta fino a loro grande fratello.
1: Ah, oggi la finale.
2: C'è sta nipote, ma Alessandra Mussolini.
1: Segue la finale Grande Fratello, ma a Cannes ci saranno grandi nomi, ci sarà Charlotte Gainsbourg, Isabel Hopper, Catherine Deneuve
2: e Don Waller non c'è.
0: Signore, per favore,
2: Isabella non lo conosco io. Mamma mia, tutte queste perate francesi altolocate, solo a nominarle mi ha fatto venire, mi ha fatto scendere papà la fessa alle ginocchia.
1: Mamma mia,
2: alla bocciofila di Ginevra ho fatto mettere un maxi schermo. Farò pure tutte le pizze fritte, quelle con la rucola e le pucchiacchelle.
1: Cosa
2: hai capito? Li facevo a Michael Jackson.
1: Ma non ho capito che verdura sono.
2: Ma che te ne fotte? Mangiate zitti.
0: Per vedere il Grande Fratello.
2: Io alla bocciofila aggerita tutto quanto di votarla. Chi non lo fa, gli stacco la bombola dell'ossigeno e schiattano tutto quanto.
1: Mi sembra un po' esagerato. Comunque sua nipote Alessandra è stata comunque una delle protagoniste di questa edizione.
2: Come? È stata bravissima a resistere nella casa, Pareva Masaniello contro tutti.
0: Sì, questo è vero.
2: Mamma mia,
1: libri in storia.
0: Bel caratterino.
2: Tenevano tutto questo, scusa. C'è sta che l'Antonella Elia, che è una vipera.
0: Tra tutte, insomma.
1: Vipera adesso, insomma.
2: Antonella Elia, se sputa per terra squaglia l'asfalto. Se non balena che l'angorp in confronto Gina Lollobrigida pare Maria Teresa Ruta di Calcutta.
1: Cos'è Maria Teresa Ruta di Calcutta?
2: Nessuno l'ha vista che la vaiassa di Antonella Elia ha osato rovinare un'opera d'arte, un regalo che avevo fatto a Napotama. L'avevo fatto realizzare niente meno da Carlo Rambaldi ai tempi,
0: certo, il grande premio Oscar Carlo Rambaldi.
1: Ma di quello che ha fatto E.T. Alien
2: e pure Pancello con culo incorporato.
1: Cos'è?
2: Che la mia nipote Alessandra, se non si mette che la pancera pare una busta e latte proprio. Mamma mia,
0: senta signora, a proposito di latte, Alessandra quando era nervosa, quando è nervosa Grande Fratello, beve il suo bicchiere di latte e la rilassa.
2: O bicchiere latte? Ma che l'è pazza? Che la tiene la colite? Se non beve troppo latte fa come la contessa Maria Antonietta. Fai pire da mitraglietta, quella, mamma mia.
1: C'è scritto anche questo in libri di storia, certo.
2: Era meglio limoncello, almeno stringe, capito?
1: No, questo non credo.
2: Almeno, grazie alla pancera con culo imbottito, la loffa si cristallizzava,
0: Ma
2: ne ha parlato pure Alberto Angela, in uno speciale.
1: La loffa cristallizzata.
2: Sì, uno speciale sulle loffe. Nell'antica Pompei, la famosa loffa imbalsamata.
1: Ma che era imbalsamata a Pompei?
2: Ferma proprio nel tempo.
0: Ma no, signora!
2: Camarone va accompagna sempre.
0: Con la loffa cristallizzata.

0: 9:17, amici, a tutti pazzi per RDS. È arrivato il momento di regalare l'ultima RDS bag della mattinata con la sfida dell'anno. Come funziona la sfida
1: dell'anno? Quanto mi piace, perché praticamente noi rivivremo in una clip uno degli anni più importanti dell'ultimo periodo.
2: E voi dovrete indovinare l'anno praticamente. Noi vi diamo insomma un mashupone di tante notizie e voi dovete individuare l'anno.
0: Come per esempio
2: chi prima si prenota, prima dice la sua. Ecco.
0: Come per esempio il 2001, che è un anno molto importante, cioè? Che è l'anno in cui io ho cominciato a fare il comico. Quest'anno sono 25 anni.
2: Oddio,
0: e fra l'altro cade a fagiolo, perché proprio adesso oggi abbiamo aperto le prevendite per il mio spettacolo dei 25 anni. Sì, il 7 di novembre al Teatro Verdi di Sassari. Così.
1: Allora,
0: l'ho detto
1: noi...
0: a caso.
2: Però
0: questa.
2: Una cosa ve la possiamo dire: non è l'anno 2001 quello
1: non
2: di
1: è
2: oggi.
1: 2001. No. Ma avrete la possibilità di scoprirlo anche voi e magari ovviamente giocare. 38822. 38822. Giochiamo alla sfida dell'anno.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Scelgo sempre.

0: sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
6: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
5: Al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
6: Tutti Pazzi per RDS.

0: La sfida dell'anno.
1: Allora, come funziona il nostro gioco? Vi direi, facciamo sentire delle notizie riguardanti un anno, voi dovrete indovinare l'anno.
2: È bello perché andiamo a scoprire anche cose, o meglio, andiamo a rivivere cose che magari sono state momenti importanti.
0: Conosciamo i nostri sfidanti, abbiamo Valentina e Roberto. Partiamo da Valentina da Nagni, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E cosa fa Valentina da Nagni?
0: Sì.
2: Sì, Valentina.
3: Io non lavoro.
0: Vuoi fare un appello al volo?
3: No, perché in realtà sto aspettando.

0: un posto, io sono passata a vista in un posto e devo aspettare.
1: Ah, va bene,
0: novembre.
1: Va bene, va bene, perfetto, in bocca al lupo.
0: Allora. Quest'estate me la godo per una volta.
2: Oh,
0: per una
2: volta. Una bella cosa.
0: Un lavoro d'estate.
2: Riposo meritato.
1: Te la vedrai con Roberto da Padova. Buongiorno, caro.
3: Ciao, buongiorno.
2: Lavori quest'estate, Roberto?
3: Purtroppo tutto l'anno.
1: Purtroppo, dai.
4: Un po' di ferie ce l'avrai. Allora, appena avete finito di sentire tutta la clip intera, vi potete prenotare con il vostro nome. Gridate il vostro nome, il primo che grida, insomma.
1: Che si prenota. Ovviamente, poi dà la risposta. Se non dà la risposta corretta, può anche avere un'altra chance l'altro sfidante. E poi andiamo avanti.
2: Ascoltiamo tutta la clip. Vai.
5: Nulla è più magico di un matrimonio reale. Siete gentilmente invitati al castello di Windsor, dove il principe Harry sposerà Meghan Markle.
6: Io sono ineluttabile. Io sono Iron Man.

0: certo.
1: Allora, Valentina è stata la prima. Vai Valentina, che anno è?
2: 2018?
3: Sì, bravissimo.
2: Di Meghan.
4: Ah, guarda, anche io avrei indovinato per quello,
2: Magari avrei detto tipo 2000 per quanto riguarda soldi, non mi ricordavo, però 2017.
1: Roberto, t'ha bruciato Valentina, la sapevi anche tu?
0: Sì.
4: Tu la sapevi da
3: e tu la sapevi da che cosa?
0: Da Marrakesh, ero in dubbio sul Marrakesh. Sul matrimonio.
3: Marrakesh. È Mahmood.
0: Mahmood,
4: sì, nessuno dagli Avengers. Nessuno dagli Avengers.
3: Tu l'avresti saputo dagli Avengers.
1: Okay.
3: Amici, vince la nostra amica Valentina, vince l'RDS Bag, a Roberto va comunque il nostro gadget.
0: Grazie.
1: Noi vi salutiamo, grazie, un
2: abbraccio.
3: Ciao, ciao amici. Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici. Adesso vi parliamo di Punch. Ve lo ricordate? Ve la ricordate la scimmietta?
1: Quella col pupazzo che...
0: Sì, che
2: Punch me la vedo tutti i giorni.
0: Di 9
2: Punch.
0: Mesi, era nata appunto in questo, nello zoo di Ichikawa in Giappone. Era stata rifiutata dalla mamma perché forse stressata dal parto, insomma. E quindi si era affezionata ad un peluche di Ikea, tra l'altro, che adesso questo peluche porta il suo nome. Ecco, una cosa bella. Tutti che scrivevano: siamo tutti con Punch, tieni duro Punch.
1: E invece
0: eccetera.
1: Che è successo?
0: Invece è successo che

0: all'aria aperta, nel recinto di Punch, perché volevano farsi delle foto e farsi un selfie con una maschera forse di Trump. Non vorrei dire il suo nome, che sennò Buzz si arrabbia.
1: E Punch, due o tre Punch.
2: Ma che lo facessero con quello della tigre nel recinto?
0: Infatti, ma lì non ci siete andati. Vogliamo chiedere. Comunque, la polizia giapponese ha arrestato questi due americani. Ecco, volevo solo dirvi. Ci credo, non è sempre detto. Che invece sono stati molto rigidi con questi due pirl-influencer. Come li vogliamo chiamare?
1: Pirl-influencer.
0: Ma però siamo contenti che Punch sta bene.
1: Ci ha chiamati stamattina.
0: Ha abbandonato quella specie di madre surrogata che aveva. Questo è lui, eh.
1: Senti come è tranquillo.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
9: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
8: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Papà, la mamma è veramente felice oggi. Mi ha detto che ho fatto shopping con la tua carta di credito.
22: Tra poco, non perdere un nuovo scherzo di Bazzalando.
23: Su tutti i pazzi per RDS.

0: amici e amiche, sono le 9.44, sono Donatello di Bazzellondo,
1: eccolo,
0: Italia, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno caro, allora se c'è gente che ama qualcun altro, tu vai alla
0: ci
2: grande,
0: ci sono ancora
2: giusto?
0: Delle donne restie a fare degli acquisti. Signore, sì, fateli tranquille.
1: Tanto?
0: Proprio, capito?
2: Paga chi vi ama.
1: Esatto, paga chi vi ama, paga non chi... certo voi, acquistate e scegliete a cuor leggero.
0: Lui non lo sa neanche,
2: certo.
0: Cioè lui...
2: Perché
1: poi
2: se lo sapesse,
0: ma magari accetterebbe, a volte accettano subito, a volte ci vuole un po' di tempo per convincerli, però voi intanto acquistate, signore, poi ci penso moi.
1: Oggi
0: vi
1: sentiamo chi è felice di pagare. Sentiamo.
3: Ciao, sono Giulia e chiamo da Vinci in provincia di Firenze. Volevo fare uno scherzo a mio marito Leonardo con Bazzalando.
1: Leonardo, un signore.
4: Pronto?
0: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Giulia.
4: Per cosa?
0: Per l'acquisto di un paio di stivali. Allora abbiamo bisogno del suo avallo per poter procedere alla spedizione.
4: Sì, sì. A me non mi ha detto nulla, sicché non ha acquistato nulla.
0: Guardi, la signora è qui al telefono con noi, stava perfezionando in via telefonica l'acquisto, se vuole gliela passo.
3: Sì, pronto?
0: C'è suo marito in linea per l'acquisto.
3: Sì, perfetto.
4: Pronto?
3: Pronto, ho comprato un paio di scarpe che erano in offerta, però volevano la tua autorizzazione per pagarle.
4: L'autorizzazione non c'è.
3: Però queste scarpe mi garbavano, costavano 500, era nascosto, costavano 2,10.
0: Allora, sì, si tratta di un paio di stivali di Jimmy Choo che sono in offerta per questa mattina da 500 euro a 210 euro.
4: Jimmy?
0: Chi? Jimmy
3: Choo. Sono le scarpe che aveva Susanna in matrimonio. Quella marca lì.
0: Va bene, ci dà l'avallo?
4: Sì, l'avallo, che ti devo dire? L'avallo.
0: Ricapitolando, allora, qui nel carrello c'è un paio di stivali da 500, invece sono 210 euro, e un portafogli per 137 euro, anche questo in offerta. Quindi in totale sono 347, ok?
4: Ok, lei mi ha detto gli stivali, e non voglio sapere più nulla.
1: Sono gli stivali, sono
3: vabbè. Pronto?
4: Pronto?
3: Oh, ma non mi fanno fare l'acquisto perché non dai l'ok. Purtroppo spesso di più, perché praticamente per comprare un paio di scarpe devo comprare anche un portafoglio, se no non mi danno le scarpe a 210 euro.
4: Il portafoglio di che te ne fai?
3: Quello che c'ho è rotto. Per una volta mi compro due cose.
4: 700 euro però.
3: Che vuoi che siano?
4: Sì, anche il portafoglio, che ti devo fare?
3: Perché senza il portafoglio sennò non posso fare l'acquisto.
0: Oh, esatto.
4: Come ti pare, tanto tu fa sempre come ti pare.
1: Tu fa sempre
3: okay,
1: così.
3: Ok, vai, ciao.
0: Ciao,
4: Pronto?
0: Sì, pronto, signor C***o, ha parlato con sua moglie?
4: Sì.
0: Perfetto, allora possiamo procedere?
4: Poi, procediamo.
0: Perfetto, allora ricapitolando sono le scarpe più il portafogli, 210 più 137 sono 347, più IVA diventano 396,4, più l'abbonamento premium di 49,90, siamo a 446,3, va bene?
4: Ah, va bene, aveva detto 300.
0: Però è più IVA più l'abbonamento, perché sua moglie ha fatto anche l'abbonamento premium.
4: Pure.
0: Sì, sì.
4: E fa anche l'abbonamento, che te devo dire.
0: No, quello, quello l'ha già fatto, è già tutto dentro e ha già dato già consentito, quindi è già tutto
1: fa.
0: A posto.
1: Belle fa.
4: Che belle puppato ogni
0: a posto. Grazie mille, è stato gentilissimo.
4: Va bene, vai.
0: Arrivederci.
4: Sì.
1: Ancora?
4: Pronto.
0: Mi perdoni se la disturbo ancora, sono sempre Donatello. Mi perdoni.
4: Ha comprato la roba?
0: No, allora noi stiamo procedendo alla spedizione, ma nel carrello ci sono due tute da bimbo, una per 4 mesi e una da 3-4 anni. Allora, siccome non riusciamo a contattare la signora, che cosa possiamo fare la spedizione anche per questo?
4: Sì, non voglio sapere più nulla.
0: Allora, quindi sono 446 più questi 137.
2: Mamma mia.
4: Procedi, che devo fare? Tanto oramai è fatto. Devo
0: perfetto. Allora, se ha qualsiasi tipo di problema per la spedizione, eccetera, può scrivere a tuttipazzi@rds.it. Tua moglie ti ha fatto uno scherzo, Leonardo.
3: D'amore.
1: Prego.
0: Non ho capito bene, mi perdoni.
3: Dai su RDS.
4: Meno male, è uno scherzo.
1: Ciao, ciao amore.
2: Respira.
1: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su RDS.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: Grazie per RDS, amici, che bella questa canzone. E su queste note favolose vi lasciamo, ma è già arrivato Sergio.
1: Buongiorno Sergio.
2: Non sono solo.
0: Ah, no. Chi sei?
2: Questa
0: con
2: mattina
0: chi sei?
2: C'è una voce amica che vuole dirvi qualcosa.
3: Chi sarà mai?
4: Topoloni. Stamattina l'avvocato Ravità ci parla di diatribe di divorzi, ad esempio.

0: sì. Il criceto, che avete comprato insieme,
1: a chi va?
0: Quando due si separano, sì. A chi va?
2: A chi va?
3: A chi va? Cosa a uno la ruota, l'altro
0: poi ci occuperemo di Otelma e dei maghi, una fiorente azienda, sì? In Italia, vedremo, sì, costi e perché vanno, sì, dai maghi,
1: sì.
0: E molto altro ancora, quindi sei pronto? Arrivo.
2: C'è un'intervista
1: Otelma, buongiorno.
4: Se volete, eccolo. Siamo già qua.
1: Grazie,
4: siamo già qua.
1: Grazie.
4: Chiedeteci tutto ciò che volete.
1: Grazie.
2: Che abbiamo letto, si prende 100 euro per fare dei consulti.
5: 100 euro. Ecco. 100 euro.
1: Ce l'hai qua, Otelma? 100
2: euro. L'eleganza di Anna stamattina.
4: Mamma,
3: è vero, ma che vestito.
4: Tutta bianca con dei baci.
1: Hanno chiamato i Kiss. Se puoi restituire la camicia, poi.
2: Quanto è cretino. Anna, tutto chiaro, eh? Il topolone l'abbiamo sentito. Sì. Anche gli argomenti. Vuoi aggiungere qualcosa?
5: No, no, state con noi, non ci mollate, eh? Non è che adesso andate a lavorare, quindi poi spegnete la radio, non ci può fare.
2: Ma stai scherzando? Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia.
3: Molto gentili, bravi.
2: C'è J. Carrozzo, Severini che prende il suo caffè, lui padrone qui.
3: E Gianluca Gizzi,
4: patroneccio.
3: Aspetta in redazione. Benissimo.
2: Ciao amici.
3: Ciao Aglio, a domani.
6: Tutti pazzi per RDS. Torna domani dalle 7 alle 10.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
3: In redazione troviamo il nostro amico Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
10: Buongiorno.
3: Tra poco le news e poi Anna e Sergio.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Sospeso l'attacco all'Iran previsto in queste ore su richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, l'annuncio di Trump, in corso negoziati seri, spiega il presidente americano. Ci sono ottime possibilità di accordo senza ricorrere alle bombe, ma io comunque sono pronto a colpire. Abbiamo il dito sul grilletto, replica Teheran. Alle Maldive, al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani ritrovati all'interno di una grotta sottomarina, saranno portati in superficie 2 alla volta. Di operazione complessa per la profondità e la visibilità parlano i soccorritori. Flotiglia, la Farnesina chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza e il rilascio degli attivisti italiani fermati dalle forze israeliane. Secondo l'organizzazione Pro Gaza erano 12 i nostri connazionali a bordo delle imbarcazioni assaltate dalla Marina dello Stato ebraico al largo di Cipro. Il premier Netanyahu intanto si complimenta con i suoi soldati.
13: È un'ottima cosa che stiate svolgendo un lavoro eccezionale sia nella prima operazione della flotiglia che in questa fase e che stiate effettivamente sventando un piano malvagio ideato per rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas a Gaza.
12: In borsa con agi.it, apertura praticamente invariata a Piazza Affari, primo FTSE MIB rialzo dello 0,02%. E ora il primo appuntamento del mattino con Enrico Mentana in 100 secondi. Buongiorno Enrico.
14: Buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. Molto sopra le nostre teste i grandi della terra giocano a risico, purtroppo. E Donald Trump, che ieri sera aveva preannunciato un nuovo attacco nei confronti dell'Iran, ha poi detto: sono intervenuti alcuni paesi arabi del Golfo e riprendono invece le trattative. Forse c'è uno spiraglio. Ma la verità probabilmente è che il leader americano ha scoperto quanto impopolare anche sia l'ultimo sviluppo di quel conflitto e si avvicinano le elezioni in medio termine. E forse non c'è neanche certezza militare sul fatto che un nuovo attacco sarebbe risolutivo. E poi c'è sempre l'alleato israeliano che perde consensi internazionali praticamente ogni minuto, a ogni passaggio, comprese le vicende della flottiglia che riguardano anche gli attivisti italiani. Ma dall'altra parte c'è Putin che va da Xi Jinping, come ha fatto una settimana fa Trump.

0: e il leader russo è sicuramente indebolito dalla guerra e che non riesce a vincere, anzi sempre più spesso i cieli della Russia sono attraversati dai droni ucraini e la minaccia si fa più consistente, più visibile anche per la popolazione. E Putin, debole, cosa fa? Nel giorno appunto in cui parte per Pechino annuncia 3 giorni di esercitazioni militari con l'uso dell'arma nucleare. Come a dire, state attenti, che noi quell'arma ce l'abbiamo e se ci attaccate o se in qualche modo la situazione si fa più difficile dal punto di vista della guerra d'Ucraina, noi siamo pronti a fare uso di quell'arma. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È martedì 19 maggio 2026, alle 10:02 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, a farvi compagnia da questo istante fino a mezzogiorno ci pensiamo noi, quelli della mattina di RDS. Siamo lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è una Kiss meravigliosa, straordinaria, e l'unica regina indiscussa della radiofonia mondiale, Annuzza Pettinelli. Senti che applauso, senti,
3: dai,
2: senti.
3: Piantatela,
2: la vincitrice di Amici di quest'anno.
3: Ma io non ho vinto proprio niente.
2: Hai vinto tu.
3: Ma
2: vinto.
3: Comunque
2: hai vinto tu.
3: Ho pianto. Buongiorno, bentrovati. Iniziamo adesso. Sergio, stamattina non so che cosa hai fatto stanotte.
2: Senti come ti parto, senti con senti. Che pezzone. Senti.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni.
5: Con un successo senza.

0: Sanz, 50 euro messa in piega, shampoo in omaggio un
1: Ma perché Harry Styles?
0: Perché sembra un salone di bellezza?
1: Ma qua dove?
0: American Girls le dice, e a proposito di bellezza, donne del mondo, tenetevi forte, è arrivato lui, l'avvocato, ehi curiosone, eccolo, è arrivato.
1: La smetti, è un professionista serio, parla di cose serie, sei tu quello che lo metti in
0: conto. L'avvocato Fabrizio Ravida.
1: Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno.
1: Io lo so che un giorno quando le sottoporrò uno dei nostri argomenti lei mi dirà se c'è Friscia non vengo.
0: Ma tu non hai idea, le donne che scrivono al 3882.
1: Sergio, ma non gliene frega niente all'avvocato della vita.
0: Mettetevi in fila.
1: Scusi avvocato.
2: Oggi è mancata la provincia però. C'era il mondo ma mancava la provincia.
1: Le voglio dire una cosa, siccome lui pensa soltanto a una cosa, pensa che tutto il mondo abbia la stessa. Invece stamattina ci facciamo ispirare.
0: Parliamo della legalità, ovviamente.
1: Sì, naturalmente. E stamattina ci facciamo ispirare da un'affermazione di Paola Turci che rispetto alla separazione dalla sua consorte.

0: Pasquale, sì, ha detto non mi fa vedere il cane.
1: Ecco.
0: Noi ci siamo chiesti, sì, in una separazione le cose sono dolorose, anche la separazione da affetti come sono, certo, animali, cani, gatti, certo, criceti, chiunque, insomma, con i quali abbiamo instaurato un rapporto, certo, di amore e di affetto. Certo. Come funziona? Due si separano, il cane o il gatto, a chi va?
1: A chi va?
2: Allora, diciamo che quando si parla di separazione si parla di un momento in cui si scioglie tutto il rapporto.
1: Sì.
2: Si scioglie anche quello che è il rapporto patrimoniale, quindi, sì, in realtà nella separazione non accade nulla di quello che normalmente accade quando si scioglie una comunione. Perché parlo di comunione? Perché il regime generale, diciamo normale, sì, della disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, sì, è quello della comunione, cioè, sì, tutto ciò che viene acquistato insieme o separatamente durante
1: entrambi,
2: il matrimonio, esattamente, sì, cade, le aziende gestite da entrambi,
0: vabbè, insomma,
2: tutto quello,
0: ma
2: che
0: il cane
2: è,
0: non è un patrimonio, cioè non è un quadro,
1: se il cane era per esempio mio, l'ho portato io ed era già,
0: aspetta,
1: con me prima di stare con Anna, me lo tengo io o no?
0: Vabbè, fai conto, allora, che il cane è stato preso invece mentre erano sposati,
1: ecco, l'abbiamo preso al cane,
2: allora,
1: insieme, ecco,
2: in realtà, sì, state parlando di due questioni che sono esattamente quelle che normalmente accadono.
1: Okay.
2: Cioè la grande divisione è se io ero già proprietario prima del patrimonio,
1: sì,
2: quello diventa una cosa personale,
0: okay, certo,
2: se io invece lo acquisto insieme,
1: sì,
2: diventa comune.
1: Quindi
2: ora,
1: metà
2: il
1: per
2: cane,
1: uno se ne prendono, insomma.
2: È impossibile,
0: dai, Sergio,
2: cane,
0: su.
2: Direi che è una soluzione salomonica, ma non funziona.
1: Sì.
2: E in realtà, che cos'è il cane? Il problema è che cos'è un cane, nel senso che non si può gestirlo come se fosse un bambino, perché non esistono delle normative che dispongono che il cane abbia, diciamo, una identità o una soggettività giuridica.
1: Certo.
2: Quindi,
1: anche se a livello affettivo e di cuore lo può essere, a tutti
2: fuori discussione, fuori,
1: certo,
2: discussione,
1: certo,
2: anche
1: però non esiste una legge in merito, diciamo, ecco.
2: No, pertanto viene gestito come se fosse un bene mobile, quindi al pari di un bene mobile, e quindi fondamentalmente ricade nella comunione, e in quanto ricade nella comunione bisogna gestirlo, ovviamente è indivisibile, questo è il grande,
1: certo,
2: problema.
1: Quindi bisogna mettersi d'accordo per forza, insomma, ecco, trovare
2: fondamentalmente una soluzione. Sì, perché altrimenti teoricamente nel caso di beni non divisibili in caso di comunione, teoricamente dovrebbero essere venduti e il ricavato di distribuito. Ovviamente stiamo parlando di una,
1: certo,
2: cosa che sul cane,
1: certo,
2: non può avere nessuno. Quindi è inevitabile, a mio avviso, trovare un accordo.
1: Dovranno trovare una soluzione,
2: cane,
1: fra di loro. Insomma, ecco, questa.
0: Questa cosa mi perplime tantissimo,
1: sì,
0: avvocato Ravida, perché non è un quadro,
1: sì,
0: quindi, ma anche sui quadri.
1: Bisognerebbe fare una legge ad hoc, probabilmente.
0: Ma no, no, e qual è la
1: forse
0: legge?
1: Forse paragonarlo forse al bambino, e quindi magari
0: e quindi
1: stare
0: un po' per uno.
1: Sì.
0: Io conosco
1: potrebbe
0: coppie
1: essere,
0: che si sono lasciate, che tengono il cane un mese per uno, ma sono riusciti a trovare un, come al solito, un modo per convivere, un modo civile di risolvere la questione.
1: Forse la soluzione migliore al momento. Cioè,
0: no, no, non saprei.
2: Sicuramente c'è un vuoto legislativo, perché da questo punto di vista è ovvio che non si può gestire come se fosse un bambino, è ovvio che non si può gestire come se fosse, eppure lo è, un bene mobile, perché non c'è la soluzione al conflitto.
0: Ma lei è mai perché capitato che gente litigasse per chi deve tenere il pet
2: per
0: di
2: un cane,
0: casa?
2: No, francamente, non mi è mai capitato.
0: Almeno questo.
1: Però glielo possiamo regalare un cane.
0: Vabbè, adesso
1: vuole,
0: non è questo il discorso. Mentre per
2: ovviamente
0: il quadro,
2: donna, direi,
1: certo,
2: no?
1: Certo,
2: vista,
1: certo,
2: la presentazione. Certo,
1: certo,
0: certo, certo. Mentre per il quadro, o per anche in quel caso,
1: sì,
0: come si dividono i beni che sono stati acquistati in insieme? Abbiamo comprato il famoso armadio, guardaroba, l'abbiamo comprato insieme.
1: Sì.
0: A metà?
1: Due stagioni tue, due, quattro,
0: appunto,
1: stagioni, due stagioni.
0: Cioè, io credo che la maggior parte delle persone che arrivano a una giudiziale, che quindi con complessità enormi della divisione dei beni, litighino per qualsiasi
1: dai,
0: cosa.
2: Qui
0: no?
2: Entra, allora, qui però entra in gioco la divisione che diceva, di cui diceva prima Sergio,
1: sì,
2: cioè se ci sono alcuni beni che sono comunque personali, per esempio,
1: sì,
2: i beni di uso personale,
1: sì,
2: ad esempio gli abiti,
1: sì,
2: oppure
1: certo,
2: che ne so, la macchina, la,
1: certo,
2: macchina comprata, quelli non ricadono nella comunione. Altrettanto è per esempio le donazioni o successioni ricevute dopo il matrimonio.
1: Mm.
2: Se mio padre, mia madre mi fa una donazione personale a me, non ricade nel matrimonio.
1: Okay,
2: questo è ovvio. Quindi diciamo che in linea di massima tutto ciò che è nel patrimonio si presume della comunione, deve,
1: sì,
2: provare che non sia della comunione, ma ci sono tutta una categoria di beni che appunto non ricadono in comunione, e quindi

0: lì restano nella proprietà del coniuge che ne è proprietario in via esclusiva.
1: Adesso quella del cane mi ha colpito moltissimo, perché tu vivi 10 anni con un animale che ami profondamente.
2: Allora in realtà c'è, credo, non mi può aiutare l'avvocato in questo, però insomma il microchip ovviamente ha scritto il nome del proprietario, cioè, quindi c'è una persona
1: responsabile.
2: Responsabile
1: e uno potrebbe appellarsi a
2: potrebbe
1: quello, è possibile,
2: quello
1: avvocato?
2: Che, insomma, no?
0: No, perché per esempio anche quando io vado a fare un contratto, sì, per esempio un preliminare per l'acquisto di un bene immobile,
2: sì,
0: e il bene immobile viene trascritto ma cade in comunione, anche se il preliminare, cioè, l'ho fatto solo io, uno dei due coniugi,
2: okay,
0: non è decisivo quello, non è sì, che se ci scrivo Luigi piuttosto che Monica e di Monico e di Luigi vige il regime, diciamo, della comunione legale,
1: così, insomma, sì, del cane,
0: no, anche separatamente cade in comunione,
1: che c'è comunque un vuoto legislativo, cioè, perché non nessuno, ma io sono convinta che tanti giudici si saranno trovati anche il problema del cane, che poi non possono risolvere perché non c'è una normativa, corretto avvocato?
0: Il problema è che ci sarebbe la normativa, perché comunque è un bene che cade in comunione, ma il problema è come si divide, come si gestisce un bene,
2: ritorniamo sempre al mio discorso, cioè prendetevi un cane tranquillamente ma non vi sposate, perché il problema è quello, ecco, è il matrimonio.
1: Grazie avvocato Ravidà, buona giornata, a prestissimo.
0: La chiusa è tradizionale, buona giornata.
2: Grazie avvocato.

0: piace tanto, piace tanto, è molto carina questa canzone. Dunque, questa storia del cane a chi va, del gatto, degli animali domestici ha colpito tutti. Abbiamo segnalazione da un altro avvocato, ed era un po' quello che ha detto ovviamente l'avvocato Ravida. Sentite.
1: Ciao RDS, anche io sono un avvocato.
2: Buongiorno.
1: E volevo però segnalare che ci sono state alcune sentenze di recente, mi sembra il tribunale di Foggia Cremona o Mantova, non ricordo, in cui il tribunale in caso di separazione ha disposto proprio l'affidamento degli animali domestici, con prevedendo anche il diritto di visita. Quindi diciamo, sebbene non ci sia una normativa in tal senso, comunque alcuni tribunali stanno cominciando ad orientarsi con queste previsioni.
2: Bene.
0: Sì, ma non è una regola, sono casi sporadici.
2: Non c'è la legge, però giustamente lui ha ritenuto opportuno farlo, insomma.
0: Sì, come si dice, è un giudice particolarmente
2: un giudice particolarmente
0: creativo. Creativo è anche il mondo dell'occultismo in Italia, di cui tra un istante, dopo la sequenza, ci occuperemo.
3: Hai qualche minuto libero? Sì.

0: Scorna la nostra app. RDS.
1: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Eccolo che arriva il regalone del martedì. Ovunque voi siate, fermatevi, alzate il volume, ballate e cantate. 4 di fila senza interruzioni, la sequenza mixata.
11: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
12: RDS 100%

0: Night chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.42 di questo martedì 19 maggio. Anna Bettini di Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, la nostra straordinaria RDS Social TV.
1: Andresti mai dal mago Telma pagando 100 euro per farti dire cosa c'è nel tuo futuro?
0: Ma neanche a gratis.
1: Indagheremo nel mondo dei maghi, dei cartomanti, un giro
0: c'è
1: d'affari.
0: Tanta gente,
1: ma
0: tanta
1: non avete idea, tutti i numeri, tra poco.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Vinci.
3: Ciao Jason.
4: Ciao Eli.
3: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
3: E per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info regolamento su rds.it.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Cartomanti, astrologi, veggenti sensitivi, accattati. Tra poco ne parliamo.
1: Al mercato? Addirittura?
0: C'è gente che...

0: grandi successi.
1: Ho visto un uomo morire per gli altri e mentre il sole accarezza i palazzi. Oh,

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Elisa, amore è.
2: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: Fulminacci, maledetto me.
3: È ripassa di me.
0: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
4: Cattive abitudini.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Ed è Ciran alle 10.53 qui su RDS con Anna e Sergio. Attenzione.
1: Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Abbia lunga intervista al divino Telma 1 e Trino, in cui ha raccontato che per dare previsioni sul futuro prende 100 euro.
0: Pensa.
1: Adesso vedremo quanti sono quelli, gli hotelmi in Italia. Purtroppo. Intanto il rito, prego.
0: Prego.
2: Allora, ricominciamo.
0: Sì, prego.
2: Procuratevi.
0: Sì.
2: Questi tre elementi,
1: una
2: candela bianca,
0: certo.
2: Anche elettrica.
0: Anche elettrica?
1: Quali sono le candele elettriche?
0: Non ho idea.
2: Altro che comunque, per esempio, una fiaccola che comunque faccia
1: tutti
2: luce.
1: Abbiamo una fiaccola
0: una fiaccola che faccia luce, perché se non fa luce,
1: se è spenta,
0: se non è una fiaccola.
2: Come noi abbiamo qui un nastro.
0: Ma noi chi?
2: Di colore bianco.
1: Noi
2: se non
1: e un Telma, scusami, ma
0: avete procurato la candela accesa che fa luce?
1: Io ho le fiaccole, adesso ho la fiaccola olimpica.
0: Abbiamo
1: così. Hotelma ha detto insomma che la sua è un'attività fiorente, che riceve politici, gente del mondo dello spettacolo e anche persone comuni, che fa regolarmente pagare. Bisogna vedere se fa fattura.
0: Ecco.
1: Perché cosa dice la legge? La legge dice: non c'è una legge, anzi, che vieti a qualcuno di professarsi astrologo o cartomante, tanto che queste attività hanno un proprio codice ateco, il che vuol dire per l'apertura.
0: Esiste un codice ateco per questo?
1: Per l'IVA, quindi. Sì. E quindi dovrebbero fare
0: dovrebbero.
1: È legale quando
0: però se gli chiedete insomma lo scontrino della fattura eccetera,
1: eccetera. E te la devono fare
0: te lo fanno, ma poi ti fanno la fattura l'altra
1: l'altra le altre fatture non esistono. Applica tariffe trasparenti e patuite dall'inizio. Non promette risultati certi, né sfrutta lo stato di bisogno, l'ansia o la fragilità psicologica del cliente.
0: Esatto.
1: Quindi se voi andate a farvi leggere le carte e poi quando uscite vi scrollate le spalle e dite tutte stupidaggini, va bene.
0: Che c'è andato a fare?
1: Se invece poi questo cartomante mago dell'occulto invece in un'altra maniera se ne approfitta della vostra vi dice che potrebbe risolvere i vostri problemi pagando una somma eccetera eccetera, è come un ciarlatano.
0: Ecco.
1: Cosa dice la scienza? La scienza ha detto che sono tutte come dite voi in Sicilia?
0: Scientificamente? Minchiate.
1: Esatto, esattamente, sono tutte minchiate. Quanti sono, Sergio?
0: Allora, quanti sono gli operatori dell'occulto? Le stime complessive parlano di una cifra che oscilla fra i 150.000 e i 160.000 operatori in tutta Italia.
1: Ragazzi,
0: cioè allucinante.
1: Un esercito?
0: Sì.
1: Un esercito.
0: Allora, questa macro categoria non include solo i maghi in senso stretto, ma una galassia molto variegata di figure, cartomanti e astrologi, veggenti e sensitivi, guaritori spirituali e santoni, guru di pseudo 7, ma anche 8, 9. Se ci limitiamo ai maghi, astrologi e cartomanti, con una forte presenza mediatica, TV, radio, web e pubblicità, il nucleo più visibile ed economicamente attivo è stimato in circa 22.000 persone. Allora, il fenomeno non è legato esclusivamente a contesti rurali o meridione, come spesso si tende a pensare. Al contrario, le regioni con la più alta concentrazione di operatori e clienti con i giri d'affari più alti sono proprio quelle del centro-nord. 12-13 milioni di italiani, circa il 16-20% della popolazione, si rivolgono a queste figure.
1: Quanti sono 12-13 milioni di italiani che vanno dai cartomanti?
0: Renditi conto. I consulti giornalieri si stimano

0: circa 30.000 consulti al giorno, cioè mentre noi stiamo parlando 30.000 persone sono lì,
1: sono lì a farsi leggere le carte.
0: Poi c'è un giro d'affari, il business complessivo dell'occulto si aggira in, sì. attorno agli 8 miliardi di euro all'anno,
1: ecco, di gente che ti legge le carte e qualche maniera. Allora, come abbiamo detto prima, se vi diverte fatelo, ma che questo non deve avere nessuna ripercussione sulla vostra
0: assolutamente,
1: vita, assolutamente, non
0: assolutamente.
1: Esiste il malocchio, non no. c'è nessuno che leggendo l'olio cosa, lo toglie, però noi siamo aperti a sentire le vostre esperienze.
0: Sì.
1: Qui, se siete andati, come vi siete trovati, se hanno provato a fregarvi, se esiste invece qualcuno che vi ha dato un buon consiglio.
0: Raccontatecelo con i vostri messaggi vocali brevi che tra poco ascolteremo al 38822 38822.

0: Volevo capire con Marrakesh, madame, alle 11 in punto qui su RDS, tanti messaggi già.
1: Sì, delle vostre esperienze, brutte o cattive, e anche le mamme, le nonne che facevano strane pratiche. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno RDS, ciao. Salvo da Cesena. Ciao. Allora, quando riguarda le carte, sì, mia mamma sapeva leggere le carte, sì, noi tarocchi, le carte
1: napoletane,
2: le carte, sì, napoletane, diciamo. Sì. E allora un giorno vado da lei e dico: mamma, fammi sapere per una ragazza, però non mi dire fesserie perché sono tuo figlio, non è che, certo, mi devi fregare.
0: Certo.
2: Va bene, lei mi dice: questa ragazza in questo periodo non va bene, no, però in un lontano futuro, sì, sicuramente lei torna. Allora ho aspettato 30 anni e alla fine è tornata. Allora funziona. Ciao ragazzi.
1: 30 anni, mamma intendeva molto, cioè, prima.
0: 30 anni adesso. Rimanete incollati.
1: Le vostre storie 388 22 388 22.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti.

0: prodotti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Torno di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
2: Buongiorno.
1: A te.
2: Alle Maldive oggi al via l'operazione di recupero dei corpi di due dei quattro sub italiani ancora in mare, domani gli altri due. Missione complessa per la scarsa visibilità e la profondità delle acque, spiegano i soccorritori. Iran-Stati Uniti, ottima possibilità di un accordo senza tornare alle bombe. Le parole di Trump dopo aver annunciato lo stop all'attacco previsto in queste ore, ma avverte il Tycoon, sono pronto a colpire. Abbiamo il dito sul grilletto, replica Teheran. A Pechino, una settimana dopo il presidente americano, oggi il faccia a faccia tra Putin e Xi Jinping. Lavoriamo per la pace, assicura il numero uno di Mosca, che intanto dà il via a una 3 giorni di esercitazioni per l'esercito russo sulle armi nucleari. In Italia oggi l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri, l'uomo fermato dopo l'investimento di diversi passanti sabato a Modena. Il suo legale ha chiesto una perizia psichiatrica in città. Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio, ha incontrato i cittadini che hanno bloccato El Kudri.
3: Hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata che avrebbe potuto compiere altri atti contro i cittadini, e hanno avuto il coraggio, la determinazione, si potevano girare pure dall'altra parte.
2: Sull'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio, uscirà fra 7 giorni e per la prima volta la presenterà lo stesso pontefice. Questa è RDS.
1: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
4: C'è Sergio Topolone Friscia.
1: C'è Severini in regia.
4: Guarda, io ho proprietà di minatori, eh. Sì. Io posso dirti che arriverà una valanga di musica con 4 successi senza alcuna interruzione.
1: Ma stai scherzando?
4: Sì, e ci
1: sarà. Ma lo dicono le carte?
4: No, ho un momento, un momento di veggenza del futuro immediato, però altro che 30 anni, cioè io te lo posso dire che da qui a pochi secondi.
1: Ma veramente? Cioè se si avvera che ci sono 4 successi di fila senza interruzione, la sequenza mixata, tu sei la numero uno, guarda.
4: Hai visto?
1: Allora 4, 3, 2, 1, si avvererà.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

0: detta il ritmo della tua vita. Detta il ritmo della tua vita.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Buona domenica, 6 fra le 11:17 di questo martedì.
1: Ma lo sa, lo vedi come va via la spalla, no?
0: Ma ti parte da solo, così.
1: Ti parte da solo. Era Saif, la nuova, ritmo. Che si chiama Buona Domenica. Quando due si sposano,
0: si
1: cosa
0: rovinano,
1: dici?
0: Si rovinano.
1: Perché si rovinano?
0: Che il matrimonio è quella cosa che ti permette di risolvere in due i problemi che da solo non avresti mai avuto. Questo è.
1: Vabbè, quando due si sposano, cosa dici? Auguri e congratulazioni.
0: Io non, niente, io scappo.
1: Ma dai, incontri un amico che si è sposato, dice: oh, ho saputo che ti sei sposato. Che dici?
0: Non lo so, io di fronte al dolore mi spengo, purtroppo.
1: Scopriremo cosa dire, va.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi. Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
8: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
7: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
8: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
7: Allora la faccio subito.
9: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I pulli allevati

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Frasi giuste per qualsiasi circostanza.
6: Sì.
5: Ne conosci?
6: No.

0: parlando di una reunion per la sua.
1: Ma insomma, ancora non c'è nulla di certo.
0: Però il
1: certo.
0: tuo preferito rimane lui, Damiano.
1: Ah, da, certo, Damiano.
0: Vai cioè, chi glielo tocca.
1: Ma dai, vuoi che me lo tocca, mica è fratello. No. Frasi scomposte. Sì. Spesso e volentieri ci siamo trovati in difficoltà perché non sapevamo noi che cosa dire in certe situazioni. Sì. Abbiamo ricevuto, e poi qui entrerete in gioco voi, delle frasi assolutamente fuori contesto. Fuori contesto. Intanto, due amici si sposano. Sì. Cosa diciamo?
0: Cosa, auguri, no?
1: Leggi.
0: Tanti auguri, migliori auguri. Non lo so, insomma, allora, ci sono varie frasi. Stai augurando alla coppia una vita felice, prospera, serena insieme, giusto?
1: Sì.
0: Allora, il tono deve essere caldo, intimo, emotivo e molto naturale. Quando usarlo? È perfetto sempre, ma dai il meglio di sé se sei un amico, un parente, comunque sei un legame d'affetto.
1: Grazie, e va bene. Cosa dire?
0: Allora, quando usare congratulazioni, che è la scelta, diciamo, formale. Congratulazioni si concentra sul presente, sul traguardo raggiunto, quindi congratulazioni per la decisione presa,
1: adesso,
0: per questa festeria che state facendo, per la bellezza di
1: questo momento. Di metterci del tuo ed essere un po' più imparziale.
0: C'era scritto.
1: No, non c'era scritto, ci stai mettendo del tuo.
0: Il tono è un po' più formale, elegante e istituzionale.
1: Congratulazioni. Non è naturale.
0: Quando usarlo? Ideale se non hai una grandissima confidenza.
1: Perfetto.
0: Con gli sposi, ad esempio, sei il matrimonio di un collega di lavoro, del tuo capo o di un conoscente, o se stai scrivendo un biglietto.
1: Va benissimo. Sì. Invece i tanti auguri. No?
0: Esatto. In passato il bon ton vecchio stile considerava congratulazioni un filo inappropriato per la sposa, perché implicava quasi che avesse fatto l'impresa di accasarsi. Oggi per fortuna questa cosa è superata. Cioè.
1: Carina, congratulazioni, questo l'hai fregato.
0: Ciao, ma sì, siamo
1: fottissimi. Sottotitolo, questo l'hai fregato.
0: Se stai scrivendo il bigliettino accompagnamento per il regalo, una formula mista è l'ideale. La formula perfetta per un biglietto: le mie più vive congratulazioni per questo passo importante e i migliori auguri per una vita splendida insieme.
1: Bello! Mamma. Allora, quindi congratulazioni impegnato sul presente, sì, e tanti auguri perché per quello che sarà.
0: Certo.
1: E sul matrimonio è facile.
0: Su congratulazioni mi è venuta in mente una cosa che ha fatto mia nonna.
1: Che ha fatto?
0: Che doveva fare le condoglianze. Allora, giustamente era presa dal momento, cosa fare, io e mia madre eravamo il babbio, quindi ridevamo nel corridoio, per favore devo fare questa telefonata, insomma, allontanate e parte. Allora, ciao, sono Vera, volevo farti, vi sentite, congratulazioni.
1: Perfetto. E partita,
0: vabbè, meraviglioso.
1: Ma io lo so che queste cose succedono, tanto è vero che poi ce le racconterete voi.
0: Vabbè.
1: A proposito di condoglianze, perché le condoglianze non sono facili.
0: No.
1: E allora, per conoscenti, una frase potrebbe essere: le auguro di trovare conforto ai ricordi più cari, mi sono vicino in questo momento e profondo dolore. Se non è un amico vicino. Per gli amici stretti puoi dire: non ci sono parole per colmare un vuoto così grande, sappi che io ci sono per qualsiasi cosa, anche solo per restare in silenzio insieme. Che la trovo una cosa bellissima.
0: Giusto.
1: Oppure semplice, sentito, la persona speciale che è stata continuerà a vivere i nostri ricordi, un abbraccio immenso. Il problema è che, per esempio, uno non dovrebbe mai dire lo so che cosa stai soffrendo, perché ognuno ha il proprio dolore e se lo vive in maniera personale. Quindi questa è proprio una frase sbagliata, perché dall'altra parte uno dice: ma che ne sai tu di quanto questa persona poteva essere importante per me? Quindi mai mettersi o dire ci sono passato anch'io, proprio perché il dolore è una cosa assolutamente personale.
0: Sì.
1: Ti sei laureato per la pensione? Quando uno va in pensione, che cosa gli dici?
0: Al peggio non c'è mai fine.
1: Ecco, grazie Sergio. Con pacca sulle spalle. C'è una frase per la pensione.
0: Sì.
1: Grazie per tutto quello che hai dato in questi anni. Ora inizia il capitolo più bello, quello dedicato interamente a te e alle tue passioni.
0: Per chi ci va in pensione?
1: Beh, prima o poi ci andremo tutti in pensione, scusa Sergio.
0: Siamo sicuri?
1: Sì, saremo in età pensionabile. Se prendiamo la pensione,
0: qualcosa,
1: è un'altra cosa.
0: Troveremo qualche spiccio, qualcosa.
1: Ma dai, qualcosa hai lavorato, troverai.
0: Sì.
1: Però in tutto questo, in matrimoni, battesi.
0: Sì.

0: Sì. Laure, sì. C'è sempre qualcuno che ti dice la frase sbagliata.
1: Sempre.
0: E allora?
1: La vogliamo sapere. Sì. Abbiate il coraggio, sì, di ripeterla con orgoglio ad alta voce con i vostri messaggi vocali al 38822. 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Mace, salmo e colapesce. Cattive abitudini.

0: Simply Red 2003, pensa questo pezzo bellissimo, pezzo. Sunrise. Nella mattina di RDS con Anna e Sergio con voi fino a mezzogiorno.
1: Frasi inadatte ai matrimoni, ai funerali, per le nascite, i battesimi, i divorzi, di tutto vi siete sentiti dire e avete detto. Sentito pop?
2: Ah, io c'ho un collega che ogni volta che c'è un lutto nell'ufficio, insomma, il parente di qualche collega, sì? Scrive sempre sul nostro gruppo WhatsApp condoglianze vivissime. Ma secondo voi non stride un po'? Beh, si usa?
0: Sì. Di vivissimo in quel caso c'è un po'.
1: Stride, hai ragione, sì. Ma ci siamo documentati. Sì. Si può dire. Non è riferito al fatto che uno è vivo, ma è riferito al fatto.
0: L'intensità con cui,
1: vivissime, sì. Vuol dire intenso, profondo, sentite. Sarebbe meglio sentite condoglianze che vivissime, ma non è sbagliato, anche se hai ragione tu, stride. Tra poco il vostro campionario. Tenetevi forte, ce n'è di tutti i colori.
3: La radio è ancora più smart
4: con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e siamo subito con te. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
18: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Cara la mia Annuzza.
1: Dimmi se è giusto.
0: Ma non hai idea, non hai idea.
1: No, sentirete.

0: la nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, su RDS.
1: Vabbè, c'è tanto amore.
2: Ma dove? Ma
3: mamma mia, so. Sergio.
4: Ragazzi, io spero che questa primavera proprio si conclami il prima possibile nell'estate, perché
1: lo so.
4: All'ormonella mille proprio.
1: Periodo dell'accoppiamento.
4: Sì, benissimo. Ma che vuol dire? Dei pavoni e degli orsi. Tu sei un uomo, Sergio, vorrei ricordarti. Torniamo un passo indietro. Sì. Le frasi giuste da dire al momento giusto per ogni ricorrenza, matrimonio, battesimi, funerali, eccetera, eccetera, e gli svarioni dei parenti. Eccoli.
5: Carissimo amico, si è sposato, un altro amico gli ha detto 100 di questi giorni, non so se era un buon augurio o un mal augurio.
4: Ma si può dire,
5: ciao,
1: ci si deve sposare altre 99 volte. Stupendo.
6: La frase più sconvolgente è durante il funerale di mia suocera, quando mi è arrivato un messaggio dove mi faceva le condoglianze e alla fine concludeva con buon proseguimento.
4: Bene.
6: Non lo so, in quel caso mi veniva voglia di rispondere grazie altrettanto, però
4: no,
6: un
4: funerale, no, e non si può dire,
1: buon proseguimento.
7: Senza tre.

0: Cos'era?
1: Vabbè, aspetta. Io quando mi sono sposata, mio marito era divorziato, quindi io ero il secondo matrimonio. Mentre ci faceva gli auguri, un amico di mio marito mi ha salutato dicendo: non c'è due senza tre.
0: Eccola. A posto, benissimo. Grazie. Anche questo non è male, un po' come c'entra in questi giorni.
2: Ma meraviglioso, meraviglioso.
3: Dunque, ad una veglia di un funerale, è morto il papà di un amico, quindi il marito della mamma. Io la mamma non la vedevo da un po' e sono uscita con: come va? La trovo bene.
0: Ecco,
2: vedi, la trovo bene.
0: Però morto il marito.
2: Pensa come sta poi quando
0: vuol gli dire,
2: passa
0: vuol dire che sta meglio, capito?
4: La frase più antipatica e brutta da sentirsi dire: vale. Nel letto di ospedale, dopo aver partorito da poche ore, è il secondo quando lo fai.
2: Ma lasciatemi, ma fatemi fatti, ma da cartata.
0: Sembra dopo che hai partorito che ti sia passato un camion con tutto
2: dalla guerra
0: il rimorchio
2: stai venendo
0: addosso.
2: E quella arriva con la frase inutile.
0: Nel secondo quando lo fate, domani
2: non stanno
0: rispondere.
2: Bene.
5: Allora, al battesimo di mio figlio, siccome lui è nato coi capelli rossi, io sono castano eppure pelato. E un'invitata ha detto in dialetto pugliese: ci è bello, ci è bello, ma io ho figlio a te.
2: Ma no.
5: Che significa? Come è bello, ma è figlio a te?
0: Domanda.
2: Ma che domanda è?
0: Una domanda, è un'affermazione questa. Disgraziata, si può dire.
6: Secondo me, quando ti dicono beato te, nel momento in cui hai raggiunto l'obiettivo della pensione, con tanti sacrifici, tanti lavori e quant'altro, alla fine ti dicono beato te. Ecco, quel beato te è proprio un qualcosa che in cuor tuo ti piace proprio il cuore,
0: ti dà la mazzata,
6: sai che in fondo non è così, e quel beato te è un qualcosa di molto negativo.
2: Ma veramente?
0: Ma sì, Sergio, perché vuol dire perché
2: io provo una sana invidia, cioè perché si comincia a godere la vita.
0: Sai perché? Perché tu non hai mai fatto nulla nella tua vita e dopo faresti nulla ancora, ma retribuito.
2: Ma questi che sono già in pensione non lo so.
0: Sergio, tu sei in pensione dall'anno zero, guarda, dall'anno zero.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. Sono arrivati.
1: Ci siamo.
0: È il principino che?
2: Amici,
3: si è svegliato.
4: Principe di Bello.
0: Leo di Bello.
1: Come stai, Pettinelli?
4: Io sto benissimo, bene. Grazie.
0: Fino a prima di sentirti stavamo una.
4: No, no, dire. Io ho sempre piacere di sentire Leo.
1: C'è qualcuno che nel mondo mi vuole bene. Sì, è vero. Allora, no, oggi no. Petra indossa una scritta sulla maglietta, sì, che ha.
0: È molto bella.
1: Appena ho mezza giornata libera, vi blocco tutti.
0: Cioè, bellissimo.
4: Grande. Però vuol dire che tanta gente da bloccare, accidenti, mezza giornata,
2: sì,
4: libera.
2: No, è perché mi devo mettere lì, devo sceglierli accuratamente, poi li blocco uno a uno.
4: Perfetto. Beh, vedi, non è la vita. Che
1: questo
4: fate,
1: è il nostro
4: ragazzi?
1: Mood, abbiamo un sacco di cose.
2: Allora, sì? Oggi è mercoledì.
0: Sì.
2: E quindi oggi si
4: no,
2: regala.
4: Oggi è martedì.
2: Allora non si regala niente.
4: Domani.
1: Hai visto Petti come siamo malissimo? Adesso
5: ci devi capire.
1: Esatto.
2: Oggi è martedì. Oggi è martedì.
1: E poi una volta che abbiamo capito che giorno è, andiamo di conseguenza.
2: Allora oggi parliamo sicuramente di musica. No, no, sì, questo lo so per certo.
0: Male.
2: E poi alle 2 arriva Giovanni Vernia con i peggio.
1: Ce
2: la
1: Petti senza parole.
0: È incredibile che in radio si parli di musica, ragazzi.
2: No, no, parliamo delle novità, delle cose belle. Cioè,
0: vedi che la presenza di Leo ti distrugge.
2: Ma no, io con Leo Di Bello sto bene. È il mio compagno di avventure, di Summer Festival, di cose che faccio.
4: Ah sì,
2: insieme.
4: Anche mio.
2: Vero che si sta bene con Leo Di Bello, vero Petti?
4: Io e Leo saremo a Rimini, diamo questa cosa, mentre tu e Leo sarete a Genova.
2: No, Monopoli.
4: No, ho sbagliato.
2: Leo è l'uomo che accompagna tutte noi.
0: Io sarò a casa.
4: Tu sarai a casa perché oggi il titolo della puntata di Anna e Sergio. Sì. Cioè io non faccio niente dall'anno zero e con questo concludiamo.
2: Benissimo,
0: grazie Severini, grazie Pettinelli, baci baci, divertitevi,
2: ciao.
6: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: State ascoltando RDS, Leo Di Bello, Petra Loreggian. Vedo già pronto in redazione Guido De Santis da lui per ascoltare insieme le notizie di giornata.
4: Buongiorno, altri due corpi dei cinque subacquei italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu sono stati recuperati, ne mancano all'appello altri due, in azione sub finlandesi e guardia costiera. Il Medio Oriente è in corso, negoziati seri con l'Iran, così Trump dopo l'annuncio dello stop all'attacco previsto per oggi. Il presidente americano dice di aver accolto le richieste di alcuni paesi arabi confidando in una soluzione a breve.
5: Arabia Saudita, Qatar, Emirati e altri mi hanno chiesto se potevamo rimandare la questione di 2 o 3 giorni, un breve periodo di tempo, perché ritengono di essere molto vicini ad un accordo e se riuscissimo a farlo in modo che l'Iran non ottenga armi nucleari, penso che se loro saranno soddisfatti, probabilmente lo saremo anche noi.
4: La polizia catalana ha arrestato per l'omicidio di Isaac Andic, il fondatore di Mango, la catena di moda, il figlio Jonathan, ne ha dato notizia il quotidiano L'Avanguardia. Intervento della Guardia di Finanza contro l'abbandono illecito di rifiuti pericolosi fra le province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Con il coordinamento delle 3 procure, 10 le denunce sequestrate in Romagna, 200 tonnellate di Eternit. Crescono ancora i pagamenti digitali in Italia, secondo Banca Italia sono oltre 16 miliardi le operazioni di pagamento alternative al contante effettuate lo scorso anno, importi totali di oltre 12 miliardi di euro. E ora anche da parte mia la buona giornata va Enrico Mentana.
6: Buongiorno Guido e ancora buongiorno agli ascoltatori. Sappiamo dell'attentatore, delle turbe psichiche, del lungo periodo in terapia, ma tutto questo basta a giustificare quello che è successo, a spiegarlo? No, ovviamente no, e bisognerà indagare ancora. Ma bisogna anche evitare quello che sta facendo la politica fino dal primo minuto, dopo che sono arrivate le notizie da Modena. Non si può tranciare giudizi, non si può stabilire cosa bisogna fare o non bisogna fare. Non si può dire che è tutto sbagliato da una parte nel modo di trattare i problemi psichici, come se ci fosse un problema a monte o una responsabilità a monte di questo o di quel governo. Ma ancora di più, non si può trattare un caso come questo come il caso di uno che per caso è italiano. No, quel attentatore che pagherà per il suo delitto è sicuramente un italiano. È nato in Italia, ha la cittadinanza italiana, si è laureato in Italia. È un italiano di seconda generazione, è figlio di immigrati, certo. E questo cosa vuol dire? Ci sono più di 5 milioni di immigrati in Italia. Sono indispensabili per la nostra economia, per la nostra convivenza. Lo sappiamo benissimo. Quanti sono coloro che collaborano con le famiglie, coloro che sono badanti e tanto altro. Vogliamo criminalizzare tutti? Vogliamo dire, come ho sentito dire, che anche se quello italiano deve andare in galera in Marocco, perché da lì proviene. Ma dove siamo arrivati? Ci sentiamo alle 5. Qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app. Let's
3: go, go. Buongiorno, cara Petra Loreggian.
7: Ciao, Leo Di Bello, sempre bello.
3: Amici di RDS.
7: Scusa il gioco di parole, essere insieme.
3: È vero, altrettanto, cara Petra. Abbiamo un sacco di cose, amici, per voi. Dunque ci divertiremo.
7: Sì?
3: Prime 2 ore, poi arriva Giovanni Vernia. Quindi ci sarà modo per sorridere insieme. Siamo portatori sani di buon umore. Almeno questa è la nostra intenzione, cara Petra.
7: È così, è così. Quindi mi raccomando, tra poco parleremo anche di musica. Ma di musica bella da ascoltare ce n'è veramente tantissima. Questo pezzo in particolare che sta per arrivare è tra i miei preferiti di sempre, di Lorenzo Giovanotti.
3: Perché è vero, Giovanotti ha più facce, no? La sua musica ha più volti. Questa fase qua è una fase più riflessiva.
7: Allora ce l'ascoltiamo, si chiama A te, Lorenzo Giovanotti, poi torniamo.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con un successo senza

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Nico Santos RDS.
1: Come l'hai detto?
0: Nico Santos. Petra Lorenzan, Leo Di Bello,
1: ci
0: buongiorno,
1: siamo.
0: Bellissima Petra. Quando venite a Monopoli,
1: sì?
0: Ricordati del latte di mandorla per Leo.
1: Grazie del pensiero, ricordo che sono allergico alle mandorle
0: e
1: che l'anno scorso, allo scorso RDS Summer Festival, Petra Lorenzan ha provato ad ammazzarmi offrendomi del latte di mandorla. Che io dico, cioè dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo salire su un
0: ma
1: palco.
0: Ma perché farmi fuori?
1: Mi voglio uccidere, ma perché fare così?
0: Vabbè. Music for you.
2: RDS Music for you.
3: Music for you.
2: Music for you.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
0: Comunque non era voluto. Volevo farti assaggiare una cosa tipica e abbiamo scoperto solo dopo
1: quando
0: ti sei gonfiato.
1: Anche comunque se mi sto gonfiando è perché sono allergico alle mandorle. A posto. Comunque e poi la ricerca di una farmacia per cercare di salvarmi la vita. Vabbè. Ma detto questo parliamo
0: di. Ha lasciato dei segni comunque quella cosa. Vedo.
1: Parliamo di una collaborazione che invece funziona, giusto?
0: Oh,
1: Petra?
0: Non come la nostra.
1: Non
0: perché
1: la nostra.
0: Dopo 12 anni finalmente è stata pubblicata una bella collaborazione tra Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Ci ha messo tanto 12 anni.
0: 12 anni ci hanno messo. Hanno avuto dei piccoli problemi legali sollevati dalle case discografiche evidentemente che non so, magari non approvavano questa unione, non si capisce. Però dopo 12 anni è uscito questo pezzo che si chiama Repeat It.
1: Okay. Sì, la cosa incredibile è che la prima sessione in studio Martin Garrix e Ed Sheeran l'hanno fatta nel 2014 a Nashville, cioè prima volta
0: sì.
1: Che si sono trovati.
0: Sì.
1: Siamo nel 2026 appunto, quindi il percorso è stato molto lungo.
0: Poi presentata all'Ultra Music Festival, diciamo che in generale è stata sempre una traccia che Garrix soprattutto riproponeva nei suoi live. Ce l'ascoltiamo un pezzettino?
1: Vai.
0: Ecco.

0: Over Dance Pop, la voce di Ed Sheeran ovviamente protagonista assoluta, e qui ci raccontano che la loro amicizia è cresciuta, è diventata molto più profonda, cioè in questi 12 anni,
1: sì,
0: mentre cercavano di risolvere le questioni legali eccetera eccetera, Ed Sheeran e Martin Garrix sono diventati molto molto amici.
1: Tra l'altro il video ufficiale è stato girato, pensate, in parte a Santiago del Cile, ed è proprio una specie di montaggio di tutti i momenti reali, quindi proprio spezzoni di vita reale di tutti e due gli artisti negli ultimi 12 anni, quindi sarà anche molto bello vedere, no, questa cosa che in realtà non ha a che fare con un video artefatto ma con la vita reale di questi due.
0: Però devo dire,
1: artisti.
0: Petra, per chiudere, che quando si dice che la musica di oggi, no, è una musica usa e getta, che si fanno le cose velocemente eccetera, non si riflette un po' sulle canzoni, non si va in profondità, 12 anni voglio 12 dire anni. Sono qualcosa che va in controtendenza,
1: ma
0: no?
1: Infatti
0: che
1: il pezzo è molto bello,
0: appunto,
1: cioè, ci hanno messo tanto per far uscire però un pezzo molto molto bello. Dai, siamo contenti di averlo riascoltato,
0: sì,
1: qui grazie al nostro Music for You.
2: RDS Music for You. Music, music for you. Music, music.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E allora so-

0: Ama Cabana. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Dracula, Tame Impala su RDS 12:23 in diretta con Petra Loreggianne e Leo Di Bello.
1: Ci siamo e parliamo di cognomi tra poco, perché c'è una notizia molto curiosa e molto interessante
0: che riguarda la città da cui prende vita il mio cognome.
1: Il cognome, no? Loreggianne. Sul cognome Di Bello, ti dico quello che raccontavo l'altra domenica a Chiara De Pisa. Praticamente sono andato a studiarmi l'albero genealogico del cognome Di Bello, che ha origini anche molisane, insomma centro sud Italia, e ho trovato un Leo Di Bello tipo inizi 1900, che praticamente a differenza mia ha fatto 9 figli con una e 7 poi l'ha lasciata e ne ha fatti 7 con un'altra, cioè Leo quel Leo Di Bello lì ha fatto 16 figli,
0: ci ha dato dentro,
1: quindi c'è stato brava c'è stato un Leo Di Bello che ci ha dato dentro.
0: Va bene, dai, tra poco ne parliamo anche dei vostri, restate sempre su RDS.
1: C'era un Leo Di Bello che le faceva,
0: pensa un po'.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tahameya, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, mediorientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
0: Siete su RDS con Petra e Leo Di Bello, sono le 12:27 in questo momento, anche sempre sul canale 265 del digitale terrestre. Sta arrivando una bella sequenza mixata per voi.
9: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,
10: la nostra musica detta il ritmo della tua vita.
9: E poi dico che tu sei introvabile.
11: Solo questa è la sequenza mixata di R.

0: bene se facessi pure finta di star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Niente, Roberto Lanfranchi mi impedisce di
9: dirlo. No, lo puoi dire, io non ho fatto, non ho detto niente. Dillo.
8: Ma non ho aperto la mail.
9: E allora?
8: E allora?

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Elisa, amore è.
4: Amore è. Lasciarsi vivere. Lasciarsi prendere. Lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
5: È ripassa di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.

0: campione.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
4: Gli Acqua, dopo più di 30 anni, hanno annunciato lo scioglimento.
5: Lo famoso scioglimento dell'acqua.
4: Dell'acqua, esatto.
5: Di solito le medicine le sciolgo nell'acqua.
4: Degli acqua.
5: Degli acqua si sono sciolti.
4: Hanno annunciato la fine, insomma, di questa band con un post su Instagram dicendo che preferiscono mollare adesso, che si vogliono ancora bene. La cosa assurda è il tempismo, perché si lasciano proprio adesso che il successo del film di Barbie, insomma, poi li ha riportati al grande successo, perché loro sono nati nel 94, inizialmente con 4 membri, è uscito Barbie Girl nel 97, la canzone che davvero li ha identificati come un fenomeno pop mondiale di fine anni 90, e hanno già avuto un momento di pausa tra 2001 e 2007 e invece adesso sono ritornati insieme, ma si mollano. Ci ascoltiamo un pezzettino di Barbie Girl?

0: To the people on the left, to the people on the right. Beh, ragazzi, questa è proprio. Questa proprio ti fa scappare proprio il vocalist che è in te.
1: È vero.
0: Allora, ci sono stati tanti gruppi, come gli Acqua, tra l'altro, è bellissimo perché si sono sciolti, ma non sapevo mai che fossero rimasti insieme. Cioè, pensavo che fosse un gruppo già passato.
1: No, si sono mollati per 6 anni, 2001-2007, cioè, dopodiché si sono ricongiunti.
0: Sì, ma il problema è che hanno fatto sostanzialmente 1/2/3 canzoni, certo, ricordabili.
1: Certo.
0: E infatti il nostro Max Pagani ci segnala quali sono stati gli altri tra i tantissimi personaggi o gruppi che hanno ballato una sola estate, cioè che hanno avuto singoli, praticamente che un solo singolo, una sola canzone per cui sono stati ricordati, come gli Acqua per Barbie Girl, i Chumba Wamba con Tap Tam,
1: che noi passiamo.
0: Certo, dimmene un altro che hanno fatto i Chumba Wamba, non lo sa nessuno.
1: Non mi ricordo.
0: I New Radicals, You Give What You
1: You Get What You Give, che noi passiamo.
0: Dimmene un'altra dei New Radicals.
1: Ma dai, non la so, poi
0: i Verve con Bittersweet Symphony. Dimmene
1: un'altra
0: dei
1: Verve. Siamo, non lo so.
0: Noi passiamo tutte le One Hit Wonder.
1: Perché
0: come
1: non, noi non dimentichiamo nessuno.
0: Noi non, beh, oddio, col disco comparso dimostriamo che
1: sì,
0: qualcosa. Beh, non, tutto non possiamo fare. Lou Bega con Mambo Number 5. Dimmene un'altra di Lou Bega.
1: Mambo Number 6.
0: Lou Bega non ha più fatto una sega. Come ecco, diceva
1: no, dai, veramente.
0: Il Right Said Fred con I'm Too Sexy. Ah, I'm Too Sexy.
1: No.
0: Quella potrebbe essere un disco comparso.
1: Sì,
0: quello.
1: Sì, ci
0: le
1: sto.
0: Le ketchup a Sere He.
1: Sì, che vero. Avrebbe.
0: E Patrick Hernandez con Born to be alive. Born to be alive. Quella è stupenda. Vabbè, tanti sono stati. Te ne cito uno che il nostro grande Max non ha citato. Rocco Granata. Te lo ricordi?
1: No.
0: Ha fatto una sola grande canzone famosa in tutto il mondo.
1: No.
0: È quella di Marina.
1: Ma veramente?
0: Cioè, Marina.
1: La
0: Rocco
1: mettiamo
0: Granata.
1: Come sigla.
0: Sigla.
2: RDS Music for You. Music for You. Music for You. Insieme a te.
3: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.

0: Allora noi ci salutiamo, ma cari amici, a parte che ci ritroviamo domani alle 15, abbiamo promesso una sigla fino a... No, è vero, domani non ci sono.
1: Domani.
0: È vero, domani non ci sono, scusate l'abitudine, mi mancherete molto, ma ci vediamo, ci sentiamo giovedì.
1: Quindi domani pensaci.
0: Sì.
1: Dalle telepromozioni, insegnare agli angeli a fare le telepromozioni.
0: Va bene. Sì.
1: Lo dirò domani, sappilo che lo dico sempre.
0: Sì,
1: non
0: dillo
1: ci sei.
0: Tranquillamente, perché è quello che vado
1: a
0: fare.
1: E ti porta bene. One Night Disco. Cioè, sì. Personaggi che hanno ballato una sola estate.
0: Sì.
1: Tra i tanti c'era anche Rocco Granata che fece una sola.

0: la grande canzone, ma famosa in tutto il mondo.
1: Marina, Marina, Marina.
0: Tutti.
1: Ti voglio più presto sposare.
0: Vai Rocco, un po' più veloce.
1: Marina, Marina, Marina.
0: E vuol fare.
1: Ti voglio più presto sposare.
0: Oh mia bella amore.
2: Oh mia bella amore.
0: No, non mi lasciare, non mi devi rovinare.
2: Oh, che meraviglia!
0: Rocco Granata è famoso in tutto il mondo per aver fatto solo questa canzone, però che gli ha dato da vivere per tutta il resto della sua esistenza.
2: Io credo anch'io. Tanti baci, ciao Cla, grazie, ci sentiamo giovedì. Baci a tutti.
0: Ci mancherai a giovedì, domani alle 3 con Roberta
2: Fiore. Sì, certo.
0: Ciao.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Ecco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovato in redazione a Lau Petrilli e al direttore Enrico Mentana.
5: Buonasera. Vladimir Putin a Pechino, domani l'incontro con Xi Jinping. Oggi, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA, l'ambasciatore cinese a Teheran ha espresso sostegno chiaro e inequivocabile alla Repubblica Islamica. Donald Trump lancia un nuovo ultimatum: l'Iran si accordi con noi nei prossimi giorni, al massimo all'inizio della prossima settimana. La vicenda della flottiglia Propal adesso con Gianluca Teodori.
6: Imbarcazioni dei Propalla tese ad Ashdod in Israele. Gli attivisti denunciano le forze armate dello Stato ebraico. Hanno sparato proiettili di gomma verso di noi. Siamo civili non violenti e inermi. Teniamo le mani alzate e indossiamo i giubbetti di salvataggio, viene sottolineato in una nota diffusa da Global Sumud Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto urgenti verifiche alle autorità israeliane, insistendo sulla necessità di rilasciare gli italiani fermati. Sarebbero 27 in tutto.
5: I fatti di Modena: convalidato il fermo di Salim El Kudri, il GIP ha disposto un periodo di osservazione delle condizioni psichiche dell'uomo. Laura Ravetto lascia la Lega, aderisce a Futuro Nazionale, la accolgo con grande piacere, darà un contributo alla nostra crescita, dichiara il generale Vannacci, mentre dal Carroccio si parla di scelta opportunista. Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi, ancora buonasera Enrico.
7: Ancora buonasera Lau, ancora buonasera agli ascoltatori. È chiaro che sta succedendo qualcosa nella maggioranza, non c'era bisogno di Sherlock Holmes per scoprirlo, ma nel dopo referendum ci sono troppe scosse di assestamento, non solo dimissioni, rimpiazzi e polemiche, ma c'è anche altro, c'è l'assenza di un baricentro chiaro, come c'era sempre stato in oltre 3 anni e mezzo di navigazione dell'esecutivo. Manca Meloni, beh, questo è troppo dirlo. Quello che è sicuro è che quello che è successo ad esempio oggi al Senato, dove una mozione, un testo che è stato presentato e firmato dai capigruppo delle tre forze principali della maggioranza e anche quelle minori, era firmato Craxi, Malan, Romeo, i tre capigruppo al Senato appunto di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, parlava di possibile revisione di quel 5% di spese della difesa destinate, come si sa, alla NATO, per poter fronteggiare i problemi e i numeri del paese e anche l'emergenza energetica. Questo però è uno strappo che è arrivato a sorpresa, di cui non si era mai parlato nelle scorse settimane e in realtà non si era mai parlato in assoluto. I paesi come la Spagna, che avevano osato in qualche modo contraddire l'idea trumpiana del 5% alla difesa dei paesi della NATO, insomma, la Spagna è stata trattata come una sorta di incapace che non vuole far parte del club della difesa atlantica. E quindi, siccome allora l'Italia si guardò bene dal protestare, improvvisamente che sia arrivata questa nuova idea

0: e sorprendeva tutti, tant'è che quell'idea stessa è stata poi cancellata dall'ordine del giorno della maggioranza, il che fa capire appunto che c'è qualcosa che si muove sotto la linea di galleggiamento senza che sia possibile vederlo. E del resto il passaggio anche oggi di una esponente di lungo corso, con rispetto per l'età ancora giovane, come Laura Ravetto, che è stata in Forza Italia e che era nella Lega e che è passata con Vannacci, fa da spia di un problema serio che c'è. Vannacci sta drenando consensi alla Lega, che nei sondaggi ne perde visibilmente, e questo porta a un irrigidimento delle posizioni dei leghisti. È un altro fenomeno, questo più comprensibile, che però in qualche modo mina la compattezza dell'esecutivo stesso. Ne riparleremo, ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Eccoci qua, Chiara De Pisa, Mauro Casciari, la radio di sera RDS. È sempre bello essere lanciati dal direttore Mentana, ma io ho pensato, ma un giorno non potremmo noi lanciare alle 8 sulla 7 il suo TG? Sarebbe fantastico.
3: Guarda,
2: dire.
3: Secondo me ci sta ancora ascoltando, ci sta mandando anche a quel paese, credo, vado così a intuito femminile, però potremmo comunque provarci a fare questa proposta.
2: Distruggere i titoli del TG, li
3: così,
2: facciamo.
3: In un attimo, saremmo sì, velocissimi, sì. Direttore, non si prova, alla prima, pam, già rovinato sì. Tutto.
2: Tra l'altro TG che va benissimo, ragazzi, è tutta la 7, va alla grande, insomma, grazie anche alla firma di Enrico. Chiara, stiamo insieme fino alle 10.
3: Dai, dai. Una cosa nuova. Sì, molto volentieri.
2: C'è sempre qualcuno di nuovo. Benvenuti su RDS!
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

0: se sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music. Olivia Dean, So Easy, To Fall In

0: Runway. Lady Gaga e Ducci, Runway su RDS. Finalmente sono andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ah, una recensione di Chiara De Pisa.
0: Carino. Proprio tecnica.

0: l'RDS bag. Senti, l'RDS bag la vuoi col SIOP o col SIOP?
1: Come volete.
0: Va bene, va bene.
2: È tua, ciao.
3: Un abbraccio.
1: Amica Dara, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie. Ciao.
2: Bello, beh, io non avrei mai indovinato cosa volevano dire le parole. Per me
4: zero.
2: Pacchettino, pacchetto, pacchettino.
4: Allora un ripassino ci stava, secondo me. Vabbè, prossima volta, dai.
2: Prossima volta, grazie a quelli di Tutti Pazzi per RDS che tornano domani mattina dalle 7. RDS.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Io vi avviso già, tenete a portata di mano il vostro cellulare nella mano sinistra, nella mano destra il telecomando lì sintonizzati sul 265.
2: Scusami, però se io sono più comoda a mandare un messaggio con la destra, posso tenere il telefono sulla destra e il telecomando con la mano
1: lo
2: sinistra?
1: Puoi fare, puoi invertirli, posso... non complicarti la vita.
2: Chiedo se si può.
1: Puoi farlo, chiedi al notaio, vedi cosa ti dice. Prova.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: da poco la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Cristiano Di Cosimo.
3: Buonasera, l'auto sui passanti a Modena, il GIP ha convalidato il fermo di Selim El Kudri. Secondo il giudice è da valutare il legame tra il gesto e il disturbo mentale per il quale il 31enne era in cura. Flotilla, anche 29 italiani trattenuti dopo il blitz delle forze dello Stato ebraico che hanno intercettato tutte le imbarcazioni propalla, tra loro il deputato del 5 Stelle Carotenuto. Il ministro degli esteri Tajani chiede a Tel Aviv protezione e incolumità per i connazionali. Almeno 10 vittime in un attacco aereo israeliano nel sud del Libano, lo fa sapere il Ministero della Salute del paese dei Cedri. Maldive, recuperati i corpi di 2 dei 4 sub italiani morti per un'immersione. Si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Trovate anche le videocamere consegnate alle autorità nell'ambito dell'inchiesta. La chiusura della borsa di New York, a Wall Street il Dow Jones cede lo 0,65%, il Nasdaq perde lo 0,84%. Lo sport, l'Arsenal vince la Premier League dopo il pareggio 1-1 del Manchester City a Bournemouth. In Serie B il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e conquista la finale dei playoff. I lombardi se la vedranno con la vincente di Palermo Catanzaro di domani. Questa è RDS.
4: Questa è casa RDS, le 11 un minuto, siete sempre con noi, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi e Luca Berardinelli in regia.
2: Tutti presenti, mi raccomando sintonizzatevi anche sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, perché ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo anche un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo.
4: Quella, quindi volo, hotel, transfer ed esperienza alla scoperta della città e delle sue meraviglie, tutto questo in collaborazione con l'ente del turismo egiziano, tutto questo è RDS Dream, quindi giochiamo. Tra poco, mi raccomando, occhio sempre al 265 alla RDS Social TV.
2: Domanda tecnica, ma si paga qualcosa? C'è
4: si
2: un'iscrizione?
4: Paga niente. Tu paghi.

0: Marcomi, vaci piano su RDS, chiudono la nostra sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Attenzione bene, perché nei prossimi 15 minuti passerà un'immagine proprio qui sul 265, la nostra RDS Social TV.
1: Giochiamo con RDS Dream, quindi attenzione, quale monumentale creatura mitologica di pietra domina la scena? Questa è la domanda a cui dovete rispondere quando vedrete quell'immagine tra poco.
0: Ovviamente messaggi WhatsApp con il vostro nome, cognome, un indirizzo email, il tutto da inviare proprio lì al 392 999 2000.
1: Non dimenticate la risposta, perché a estrazione potrete vincere ogni giorno un set composto da 3 valigie e alla fine della settimana un viaggio da sogno di 5 giorni. Dove?
0: Al Cairo.
1: Bella.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ah, dai ragazzi!
5: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
4: Beh, con Mini dura 1 settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
8: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
9: Nella chat di classe mi minacciavano.
10: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare.
15: RDS Eurochart.
2: I grandi successi più venduti in Europa.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 singoli più venduti, ma anche quelli più ascoltati in Europa. 3 rientri, 1 new entry, partiamo dalla numero 10, troviamo subito la prima. Lui ormai lo conosciamo tutti benissimo, è Sombre, artista molto amato soprattutto dalla Gen Z.

E l'unica new entry in classifica era la sua Homebreaker, ma in realtà ci sono un sacco di grandi ritorni. Alla numero 9 intanto si riconferma Dominic Fike con Baby Doll, e alla 8 invece troviamo il primo ritorno in classifica, quello di Michael Jackson, che con Michael e Biopic sta andando davvero fortissimo. In classifica c'è Billie Jean. Saliamo ancora alla numero 7, Olivia Rodrigo.

Drop Dead alla numero 7, colpo di scena, Alex Warren abbandona il terzo gradino del podio, vola giù alla 6 con Fever Dream, ma lo segue a ruota anche Tame Impala. Scende dalla numero 2 della scorsa settimana e si piazza alla 5. Nel testo di questo brano la notte e l'oscurità non rappresentano solo un mostro, ma diventano un vero e proprio rifugio draculato.

4 in classifica tra i singoli più venduti in Europa per Lush Life di Zara Larsson, che a fine aprile ha vinto il Breakthrough Award 2026, riconoscimento che celebra le artiste musicali che nell'ultimo anno hanno compiuto una svolta decisiva nella propria carriera. Tutto questo ai Billboard Women in Music Awards. Alla numero 3 ancora torna Michael Jackson.

0: l'unico e il solo Michael Jackson, Beat It, sul terzo gradino del podio. Sono molto contento che grazie anche al film biopic Michael siano tornate così tanto in hype tutte le sue canzoni.
1: Tra l'altro ha superato i 706 milioni di dollari di incasso mondiale. Pazzesco. Praticamente è appena uscito.
0: Non possiamo fermarci però sul più bello. Chi c'è tra la numero 1 e la numero 2? Da un lato Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In,
1: e dall'altra parte invece Justin Bieber e Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
0: Chi vince?
2: Ecco il numero 1 della classifica europea.

0: che non lo sapeva Justin Bieber quando ha portato i suoi successi del passato sul palco del Coachella, che sarebbe tornato. Justin Bieber e Nicki Minaj, Beauty and the Beat, è il singolo più venduto in Europa.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Magician su RDS. A proposito di Magician,
1: che
0: effettivamente, questa mattina Anna e Sergio hanno parlato di cartomanti,
1: maghi,
0: numeri in Italia, come siamo messi, maghi del divino Telma, che forse è una delle figure più rappresentative, almeno sicuramente popolari. Ecco.
1: Certo, di stirpe, no?
0: Di
1: possiamo
0: stirpe,
1: dire.
0: Sì,
1: partiamo,
0: sì,
1: da,
0: sì,
1: qui, poi approfondiamo.
2: Attenzione, attenzione,
3: attenzione, attenzione.
2: Abbia lunga intervista, sì, al divino Telma, sì, uno e Trino, sì, in cui ha raccontato, sì, che per dare previsioni sul futuro prende 100 euro.
1: Pensa.
2: Adesso vedremo quanti sono quelli, gli Otelmi, sì, in Italia.
1: Purtroppo.
2: Intanto il rito, prego.
1: Prego.
4: Allora, ricominciamo.
1: Sì, sì, sì, prego.
4: Procuratevi,
1: sì,
4: questi tre elementi.
2: Sì.
4: Una,
2: sì,
4: candela bianca,
1: certo,
4: anche elettrica.
1: Anche
2: elettrica. Quali sono le candele elettriche?
1: Non ho idea.
4: Altro che comunque, per esempio, una fiaccola, sì, che comunque,
2: ah, tutti
4: luce,
2: abbiamo una fiaccola,
1: una fiaccola che faccia luce, perché se, c'è, se non fa luce,
2: se è spenta,
1: se non è una fiaccola.
4: Noi abbiamo qui,
1: sì,
4: un,
1: sì,
4: nastro.
1: Ma noi chi?
4: Di colore bianco.
2: Noi
4: se non
2: e Trino, va bene. Otelma, scusami, ma
1: avete procurato la candela accesa che fa luce?
2: Io ho le fiaccole. Adesso ho la fiaccola olimpica.
1: Abbiamo, sì,
2: vabbè.
1: Maratone.
2: Otelma ha detto insomma che la sua è un'attività fiorente,
1: sì,
2: che riceve politici, gente del mondo dello spettacolo,
1: beh,
2: e anche persone comuni, che fa regolarmente pagare. Bisogna vedere se fa fattura.
1: Ecco.
2: Perché cosa dice la legge? La legge dice,
1: sì,
2: non c'è una legge, anzi, che vieti a qualcuno di professarsi astrologo o cartomante, tanto che queste attività hanno un proprio codice ateco, il che vuol dire per l'apertura.
1: Esiste un codice ateco per questo?
2: Per l'IVA,
1: benissimo,
2: sì, e quindi dovrebbero fare
1: dovrebbero,
2: fattura.
1: Dovrebbero.
2: È legale quando.
1: Però se gli chiedete insomma lo scontrino nella fattura,
2: eh, no, e te la devono fare.
1: Sì,
2: te
1: ma
2: la
1: poi,
2: devono
1: ma
2: fare.
1: Te la fanno, ma poi ti fanno la fattura, l'altra.
2: No, no, no, l'altra. Le altre fatture non esistono. Applica tariffe,
1: sì,
2: trasparenti e pattuite,
1: sì,
2: dall'inizio. Non promette risultati certi,
1: certo,
2: né sfrutta lo stato di bisogno, l'ansia o la fragilità psicologica,
1: esatto,
2: del cliente.
1: Esatto.
2: Quindi se voi andate a farvi leggere le carte e poi quando uscite vi scrollate le spalle e dite tutte stupidaggini,
1: sì,
2: va bene.
1: Che c'è da fare?
2: Se invece poi questo cartomante,
1: sì,
2: mago dell'occulto,
1: sì,
2: invece in un'altra maniera se ne approfitta della vostra, vi dice che potrebbe risolvere i vostri problemi pagando una somma eccetera eccetera, è come un ciarlatano.
1: Ecco.
2: Cosa dice la scienza? La scienza ha detto che sono tutte, come dite voi in Sicilia?
1: Scientificamente?
2: Sì.
1: Minchiate.
2: Esatto,
1: ah, vabbè,
2: esattamente,
1: sì,
2: sono tutte minchiate.
1: Sì.
2: Quanti sono, Sergio?
1: Allora, questa macro categoria non include solo i maghi in senso stretto, ma una galassia molto variegata di figure, cartomanti e astrologi, veggenti e sensitivi, guaritori spirituali e santoni, guru di pseudo 7, ma anche 8, 9. Se ci limitiamo ai maghi, astrologi e cartomanti, con una forte presenza mediatica, TV, radio, web e pubblicità,
2: gente,
1: il nucleo più visibile ed economicamente attivo è stimato in circa 22.000 persone. Allora, il fenomeno non è legato esclusivamente a contesti rurali o meridione, come spesso si tende a pensare. Al contrario, le regioni con la più alta concentrazione di operatori e clienti con i giri d'affari più alti sono proprio quelle del centro-nord. 12-13 milioni di italiani, circa il 16-20% della popolazione, si rivolgono a queste figure.
2: Quanti sono? 12-13 milioni di italiani che vanno dai cartomanti.
1: Rendi di conto. I consulti giornalieri si stimano circa 30.000 consulti al giorno, cioè mentre noi stiamo parlando, 30.000 persone sono lì.
2: Sono lì a farsi leggere le carte.
1: Poi c'è un giro d'affari, il business complessivo dell'occulto si aggira in, sei seduta, sì?
2: Sì,
1: attorno agli 8 miliardi di euro all'anno.
0: Però
5: numeri incredibili, 30.000 persone al giorno che si rivolgono a maghi e cartomanti. Capiamo subito se intanto voi ci credete oppure no, amici e amiche di RDS. Iniziamo a fare un po' di fazioni qui.
0: Sì, anche se avete mai provato a farvi leggere le carte, il destino, la mano, i fondi del caffè, se avete avuto qualche esperienza in questo senso e come è andata, se poi quello che vi hanno detto effettivamente si è realizzato, comunque c'era qualcosa, un fondo di verità. Devo dire, io in alcuni casi sono affascinata. Dipende da chi lo fa.
5: Quando è gratis.
0: Vabbè,
5: quando
0: ma
5: paghi
0: cosa?
5: Forse.
0: Io non onestamente non pagherei, non ho mai pagato per farmi leggere le carte, però vogliamo capire se ci credete, se a voi invece è capitato di farlo.
5: Dai, capiamo meglio con voi, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, intanto c'è la nuova Cattive Abitudini.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
8: New Music.
6: Novità.
8: New Music.
7: Novità, novità RDS. Mace, Salmo e Colapesce. Cattive Abitudini.

0: Diana Elisabetta Sacchi, vi siete mai rivolti a maghi o cartomanti che siano? Insomma, avete mai provato a farvi leggere le carte? Questo è quello che vi abbiamo appena chiesto al 388-2238-822.
1: Sentiamo, chi c'è?
2: Ciao, Leonardo da Roma.
1: Ciao.
2: Allora, sì, io una volta mi sono fatto leggere le carte.
1: Mm-hmm.
2: E mi hanno previsto una vita lunghissima pari a 117 anni.
0: Ah, però.
2: Devo essere sincero, ho sempre avuto una vita molto, molto così, mi piace il rischio. Ho fatto anche paracadutismo, ho avuto un malfunzionamento, ma ero sicuro di riuscire a viverla perché appunto avevo detto una vita lunghissima, quindi ero troppo giovane per morire. Capito. Nonostante il malfunzionamento col paracadute ce l'ho fatta.
1: Beh sì, ne
0: tocca a ferro, fai
1: affidamento
0: le corna,
1: sulla predizione delle carte dell'avrò una vita lunghissima, quindi non può succedermi niente fino ai 117 anni, mi sembra un po' tanto crederci così, però per fortuna è andato tutto bene,
0: un po' pretenzioso forse,
1: e in quel caso il destino non era il momento, non so se era perché l'aveva predetto
0: non lo so.
1: Siamo felici che sia andato tutto bene, state attenti.
0: Voi che avete fatto esperienze con maghi e cartomanti, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
3: Sui mezzi pubblici, sul divano,
4: mentre cucini o fai sport,
3: noi siamo sempre con te.
4: Siamo sempre con te.
5: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Maghi, cartomanti, ci credete oppure no?
0: 38822 38822.

0: Queen, So Easy to Fall in Love su RDS. Parliamo di maghi, cartomanti, se ci credete, se vi è mai capitata anche l'esperienza di farvi leggere le carte o qualcosa del genere.
1: Com'è andata? Capiamo, chi c'è?
2: Ciao a tutti, la mia esperienza per quanto riguarda la lettura delle carte, sì, io ci credo perché mi hanno detto tutto, il passato, il futuro, si è avverato tutto e tutto quello che mi era successo è, cioè, praticamente tutta la mia vita nelle carte. Certo. Ciao dalla Spezia.
0: Ciao. Era raccontata nelle carte.
1: Ha unito i puntini e ha detto: oh, sono proprio io la protagonista.
0: Qualcun altro dice: io ho mai fatte leggere perché avevo paura, ma allo stesso tempo ero attirata. Quindi, essendo sensibile, potrei crederci troppo, e per fare certe cose bisogna avere un carattere forte. Questo è assolutamente vero, e bisogna saper scindere una suggestione dalla vita vera. L'amico prima del paracadute, non ti puoi lanciare e dire: ma sì, tanto non mi succede niente perché hanno detto che avrò una vita lunghissima.
1: Allora fallo senza.
0: Devi stare attento.
1: Prova a farlo senza. Esatto. Non provare.
3: Io tantissimi anni fa lavoravo in Piemonte per una grande azienda automobilistica. La signora dove vivevo in affitto mi aveva voluto fare le carte e vedeva del mio futuro una divisa. Dopo qualche anno sì, mi sono arruolato e da 25 anni faccio parte dell'Arma dei Carabinieri.
1: Vedi, come te lo spieghi? Destino? Sono state le carte? Com'è?
0: C'è un altro messaggio che è molto lungo, quindi non riusciamo a farvelo ascoltare, però la storia è veramente toccante. Infatti anche la nostra amica ci dice: sono ancora sotto shock, era capitato 4 mesi fa di farsi leggere le carte da una carissima amica sua, molto brava in questo, dice.
1: Sì?
0: Praticamente diceva che le carte dicevano che sarebbe successo qualcosa al compagno della madre di questa nostra ascoltatrice.
1: Okay.
0: Ed è capitato che questa persona è venuta
1: mancata
0: a mancare dopo 4 mesi dalla lettura delle carte. Diceva: le carte hanno un arco temporale da coprire più o meno di 6 mesi, quindi purtroppo è capitata questa cosa pochi giorni fa, letteralmente mi ha lasciato sconvolta, ovviamente per l'affetto verso la persona che non c'è più, ma anche per il fatto che le carte in qualche modo l'avevano visto.
1: Sì, forse è meglio non saperlo allora, no? Meglio non chiedere, soprattutto quando si tratta di vita, morte, parenti, cose troppo personali. Così uno, se vuole farlo così a tempo perso, ribadisco, a tempo perso senza spendere un solo euro, sì, badate bene, ci siamo capiti, si può fare come esperienza. Beh, però buttarci proprio gli stipendi
0: vedi, in questo caso purtroppo è andata così alla nostra amica. Però a me capitava invece quando ero ragazzina, tipo 15-16 anni,
1: adolescente,
0: sì, c'era la mamma di una nostra cara amica che leggeva le carte, ma così a noi, c'è per gioco, ma per cosa,
1: cioè, voi bambini?
0: Sì, ma erano bambini, erano 15-16 anni,
1: ragazzi.
0: Ho capito, ma chiedevamo: quello che mi piace si accorgerà di me, ci avrò una storiella con quello lì oppure
1: cosa?
0: No,
1: vi diceva
0: così. Fatto sta che una volta mi disse che è una cosa che lei non sapeva assolutamente, perché io non l'avevo mai raccontata neanche alla mia amica, alla figlia, cioè
1: ma
0: zero.
1: Ma se non ti
0: proprio
1: ricordi cosa hai mangiato ieri a pranzo, come
0: mi disse
1: fai
0: che un ragazzo che mi piaceva in quel momento, nella sua vita c'era stata una donna bionda che l'aveva fatto soffrire molto.
1: Aia.
0: E questa cosa era vera e lei non la sapeva, perché non è una cosa che avevo mai raccontato.
1: Sarà scappata un'amichetta, qualcuno,
0: assolutamente
1: una compagna di
0: quindi
1: scuola,
0: cioè, qualcosa c'è. Qualcun altro dice: le carte mi hanno detto che Elisabetta si fidanzerà con Jason. Guarda, quelle carte lì sono fallate, io credo.
1: Secondo me sì, però non lo so, ma lasciala così, lasciala aperta, dai.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Drop Dead su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi.
1: Ma sai cosa mi è venuto in mente? Dica. A proposito di cartomanti, lettura della mano, carte, Maghi, queste cose qua. Qualche mese fa ero in centro, insomma, in città,
2: sì?
1: E mi si avvicina questa signora vestita bene, normale, cioè nel senso non è che vai a pensare chissà cosa c'è in mente.
0: Perché sono vestiti male,
1: no, comunque. Ho capito,
0: Maghi,
1: ma non è che era una persona eccentrica, voglio dire.
0: Aveva il cilindro, no, ecco. Va bene, non aveva la
1: si avvicina,
0: bacchetta.
1: Posso, ti avvicina? Posso leggerti la mano in centro, capito? Alle 10 del mattino.
0: Non sia mai.
1: No, guardi, non le conviene.
0: Ma non ti sei buttata?
1: No,
0: l'ho fatta così.
1: Leggere le mani da una che passa per la strada così.
0: Vabbè,
1: no,
0: provi il brivido dell'esperienza.
1: No, guardi, non le conviene neanche.
0: Faccia perdere.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Subito in redazione RDS l'appuntamento con l'attualità. In un minuto con noi c'è Cristiano Di Cosimo.
3: Buonasera, flottiglia. Tutti i 430 attivisti sono in viaggio verso lo Stato ebraico su navi israeliane. Lo fa sapere il governo di Tel Aviv. Ci sono anche 29 italiani, tra loro il deputato del 5 Stelle Caro Tenuto, comunicano i Propalla dopo il blocco di tutte le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani chiede protezione e incolumità per i connazionali. La segretaria del PD Elly Schlein attacca il governo di Netanyahu e chiede all'esecutivo italiano di pretendere la liberazione immediata degli attivisti. Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato la morte di 19 persone, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute di Beirut. Scontri tra Hezbollah e l'esercito di Tel Aviv. L'auto sui passanti a Modena, convalidato dal GIP, il fermo di Selim El Kudri, secondo il giudice, per il 31enne alla guida del mezzo, da valutare il possibile legame del gesto con il disturbo mentale per il quale era in cura. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub morti e ancora intrappolati nella grotta sottomarina per una immersione. Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Infine lo sport, l'Arsenal vince la Premier League, in Serie B il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e conquista la finale dei playoff contro la vincente di Palermo Catanzaro di domani. Questa è RDS.
4: Let's go, mezzanotte, un minuto sull'orologio, buon mercoledì, amici e amiche di RDS, siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
5: Sempre noi, precisissimi. Cosa ne pensi di questa vittoria di Premier League, quindi, per l'Ajax?
4: Ha vinto lo sport.
5: È vero.
4: Bravi tutti, davvero, sì. Io però mi tiro fuori che a sto giro non sono sceso titolare, ho detto avevo una cena, ho detto non posso. Certo. Tra le due, fai una spaghettata così, anche perché a mezzanotte è tutto lecito, lo dice anche la nutrizionista,
5: Si può fare. Cioè, le calorie finiscono nel giorno prima o diventano calorie già del giorno dopo?
4: Non lo so, fatto sta che un letto e mezzo ci può stare sempre. Tanto poi bruci, no?
5: Sì, tra poco parliamo di cose piccanti.
4: Tradimenti?
5: Poi hai capito subito?
1: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
6: con un successo